0: domani è primavera.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 18 giugno. Oggi il tempo sarà ancora influenzato dall'alta pressione che garantirà il sole ovunque. Nel corso delle ore più calde assisteremo però alla formazione di nubi a sviluppo verticale sulle aree alpine e prealpine con rovesci e temporali che potranno interessare i monti del Triveneto, della Liguria e dell'Emilia. Qualche temporale sarà possibile sull'alta Toscana e localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente, ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33-36 gradi per onda di calore. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

sembrano pallottole se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 18 giugno. Oggi il tempo sarà ancora influenzato dall'alta pressione che garantirà il sole ovunque. Nel corso delle ore più calde assisteremo però alla formazione di nubi a sviluppo verticale sulle aree alpine e prealpine con rovesci e temporali che potranno interessare i monti del Triveneto, della Liguria e dell'Emilia. Qualche temporale sarà possibile sull'Alta Toscana e localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente. Ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33-36 gradi per onda di calore. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

fisico, il carico, il manico. Ci vuole di non farsi prendere dal panico. Il tocco magico, lo slancio atletico. L'afflato mistico, il diploma allo scientifico. Il piano B da realizzare quando è sabato. La scarpa giusta e il materasso morbido. Ci vuole un dio che ci protegga quando il gioco si complica. E un po' di pratica con l'informatica. E se si fa drammatica la situazione, Jack, motore, azione.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 18 giugno. Oggi il tempo sarà ancora influenzato dall'alta pressione che garantirà il sole ovunque. Nel corso delle ore più calde assisteremo però alla formazione di nubi a sviluppo verticale sulle aree alpine e prealpine con rovesci e temporali che potranno interessare i monti del Triveneto, della Liguria e dell'Emilia. Qualche temporale sarà possibile sull'alta Toscana e localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente. Ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33-36 gradi per onda di calore. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

da chi mi ha fatto più male. Un'altra casa e la disposizione di nuovi mobili e il televisore, ma in fondo sono solamente cose

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

So che tu lo sai che la mia mente è un posto indecente, dove passano tutte le cose che non vorrei avere in mente. La notte, la gente. Lo so che tu lo sai.

0: E buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qui, sono le 7 in punto. Mattina tutta italiana estate. Siete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana. Giovedì 18 giugno e io sono Rossella e sono insieme sempre alla mia Giulia.
1: Buongiorno, Giulia. Sono le 7, siamo su Radio Tutta Italiana, l'hai già detto?
0: Sì.
1: Ma però hai fatto ieri che era il tuo compleanno? Voglio saperlo, alle 7 di mattina voglio sapere come hai festeggiato. Hai fatto un party, non ci hai invitato a nessuno di noi.
0: Ho fatto una super super festa, cioè, con il cuscino, la coperta. Sì. Io sai che dormo ancora con la coperta che si fa caldissimo. Praticamente è un effetto serra.
1: Perché hai paura dei fantasmi?
0: No, perché mi devo sentire coccolare.
1: Vedi,
0: no,
1: non hai caldo?
0: No, comunque sono i fantasmi che hanno paura di me, secondo me.
1: E quindi come hai festeggiato? Dai, non fare finta di niente. Una torta.
0: Festeggerò. Ti dico la verità, ieri non ho festeggiato un granché. Però mi recupererò nei prossimi giorni.
1: Ah.
0: E vi racconterò.
1: Facci sapere.
0: Va bene,
1: facci sapere.
0: Con questo entusiasmo. Comunque, oggi è giovedì 18 giugno ed è una giornata molto molto speciale per milioni di ragazzi. E noi facciamo un in bocca al lupo gigantesco a tutti i maturandi d'Italia, perché oggi c'è la prima prova scritta d'italiano. Quindi in bocca al lupo se ci state ascoltando, perché o vi siete svegliati presto o non avete dormito, diteci la verità.
1: Ma
0: perché
1: non
0: avete
1: ci stanno
0: studiato,
1: ascoltando, staranno ripassando tutte le cose, che sono stressati. Non è che c'è la maturità e stai in radio così a sentirti la musica. Non ci ascoltano.
0: Ma come non ci ascoltano? Invece sono sicura di sì, dai. Vabbè, allora fatecelo sapere. Io direi che è arrivato il momento di aprire le nostre linee telefoniche, quindi mandateci un messaggio, soprattutto voi maturandi se ci state ascoltando, così vi facciamo un bel in bocca al lupo in diretta. 334-604-56-640.
1: Vabbè, con calma.
0: Devo ripetere?
1: No, con calma, scriveteci con
0: 4,
1: calma, perché è ancora presto. Devono ancora fare colazione, si devono alzare. Lasciali un attimo con calma.
0: Hai ragione. Allora dai, facciamo così: mettiamoci una canzone e voi andatevi a bere un bel caffè. Ci vuole una laurea, Coez.

0: Bam bam bambina.
1: E c'era anche Elettra Lamborghini con Bam bam bambina alle 7:10 di mattina, tutta italiana estate. E stavamo appunto dicendo che stiamo facendo un grande in bocca al lupo a tutti i maturandi d'Italia e soprattutto ad Enzo Ghinazzi, a Pupo, che a 70 anni farà l'esame di maturità, e quindi facciamo tantissimi
2: auguri.
1: E con questo entusiasmo
2: proprio, cioè, no, farlo a 70 anni, però pensa che entusiasmo a lui, poverino.
1: No, ma pensa tra l'altro tra il tour, tra le varie date, perché poi tra l'altro io lo conosco personalmente, ci ho fatto
2: amici,
1: vari eventi, e lui mi racconta sempre che è praticamente sempre in giro per il mondo, sempre in America, quindi
2: in America proprio.
1: Sì, lui fa un sacco di date in America, quindi non so, vorrei capire dove sta trovando il tempo di studiare. Ma magari, sai, arriva lì, gli canta una bella canzone.
2: Comunque,
1: passa l'esame. Comunque,
2: sono le 7:11 di mattina. Ma tu devi sapere che a Londra, già dalle 6,
1: sì,
2: puoi iniziare la giornata con una pinta di birra.
1: Ma io a quest'ora voglio bermi il cappuccino.
2: No, perché a Londra c'è un pub dove la giornata comincia quando molti stanno ancora dormendo. Il leggendario Market Porter apre alle 6 del mattino e serve birra a turnisti, poliziotti, infermieri, lavoratori di trasporti, ma anche a chi semplicemente ama fare colazione in modo alternativo. Nel cuore di Borough Market questa usanza affronta le radici di una lunga tradizione del mercato, quindi se tu vai lì, in pratica vai alle 6, il pub è proprio una cosa molto istituzionale, e c'è chi ordina il cappuccino e chi la birra.
1: Ovviamente, poi anche un bello spaghettino alla carbonara e via.
2: Altro che colazione bacon e uova.
1: La colazione dei campioni è questa.
2: Dalle 6 può andare, ti fanno la birra.
1: E tu andresti?
2: Ovvio.
1: Come ovvio?
2: Mi sto già organizzando.
1: Io voglio un bel cappuccino, anzi. Quando è che me lo offri?
2: Tra 10 minuti.
1: Ecco, perfetto.
2: No, però, cioè, penso fare colazione,
1: sì, comunque,
2: con la birra.
1: Ma no, non ce la potrei fare. Comunque veramente ci sono delle tradizioni in giro per il mondo molto inusuali, questo sicuramente sì. E allora, oggi, prima di dare il collegamento a Maria Cristina Zoppa, come sempre con l'almanacco musicale, noi vi facciamo il nostro almanacco quotidiano. Quindi oggi, giovedì 18 giugno, si festeggiano i santi del giorno: San Gregorio Barbarigo, Santa Marina, San Calogero, Santi Marco e Marcelliano, San Leonzio di Tripoli, Sant'Amando di Bordeaux e Santa Elena da Forest. Poi accadde oggi.
2: Cosa accade?
1: Mi fa morire. Io vorrei mettere un video qui per farvi vedere la faccia di Giulia. Ascolta, sto dicendo delle cose serie. Che cavolo.
2: Dai, sentiamo.
1: Un attimo di attenzione. Sai che a me piace fare questa cosa dell'almanacco.
2: L'almanacco.
1: Allora. Vai. Accadde oggi. Nel 1956 il primo pianoforte elettrico trasportabile. E quindi è stato, diciamo,
2: pianoforte
1: inventato.
2: Elettrico.
1: Sì, è stato inventato il primo pianoforte elettrico trasportabile. Nemmeno io, infatti lo sto scoprendo adesso. Base. Poi nel 1836 è stato istituito il Corpo dei Bersaglieri, e facciamo insomma, allora, tantissimi auguri se c'è qualche, insomma, bersagliere all'ascolto. Nel 1836 è proprio stato istituito, quindi ben 190 anni fa. E poi i compleanni di questo giorno: oggi sarebbe stato il compleanno, sai di chi?
2: Di chi?
1: Del mitico caschetto biondo nazionale, ovvero della mitica e insuperabile Raffaella Carrà. Oggi appunto sarebbe stato il suo compleanno. E è anche il compleanno di Paul McCartney, nato nel 1942, e di Isabella Rossellini. Quindi tantissimi compleanni. Poi invece, per quanto riguarda gli sportivi, è nato in questo giorno Fabio Capello, Vincenzo Montella e Marco Borriello. Hai capito?
2: Bene.
1: Abbiamo anche le giornate mondiali, per caso?
2: Ma
1: le vuoi,
2: certo,
1: poi le diciamo dopo?
2: Ma certo, le diciamo adesso.
1: Subito.
2: Adesso, perché devi sapere che oggi è la giornata mondiale della gastronomia sostenibile.
1: Ah, ci piace questa cosa.
2: Promossa dalle Nazioni Unite nel 2016, vuole far riflettere su come produciamo, acquistiamo e consumiamo il cibo. L'idea è che mangiare non sia solo nutrirsi, ma anche sostenere agricoltori, biodiversità, tradizioni locali e ridurre gli sprechi alimentari.
1: Ecco.
2: Esempio, perché tu, se no,
1: Vai, acquistare. Cosa vuoi?
2: Acquistare prodotti di stagione, tu lo fai?
1: Certo che li acquisto. Ah,
2: preferire filiere locali, tu lo
1: sì,
2: sai?
1: Come no? Allora, io ti dico, sai che dove abito io ci sono un sacco di fattorie. E io compro ancora le uova da una signora.
2: Che bello.
1: Da una signora anziana che ha proprio le galline nella sua fattoria.
2: E questo è importante,
1: e sono, sì, a parte che sono buonissime.
2: E poi sono anche chilometro zero, sono
1: esatto,
2: anche più buone.
1: Esatto. E poi mio papà fa l'orto, quindi più chilometro zero di così.
2: Poi ridurre gli sprechi, valorizzare le tradizioni gastronomiche del territorio, tutto.
1: Sì, eh sì.
2: Tuo padre ha l'orto.
1: Mio papà ha l'orto. Allora, mio papà ha l'orto e poi ce l'ha anche sul balcone, tra l'altro ci sta
2: ma
1: ascoltando.
2: Che bello.
1: Papà, l'insalata è cresciuta tutte di più, insalata, peperoni, cetrioli, pomodori. Tra l'altro io non so
2: proprio
1: come fa un pollice verde pazzesco, io faccio morire qualsiasi cosa, anche le piante finte. Invece lui è in grado veramente di... E ce l'ha sia l'orto che ce l'ha anche sul balcone.
2: Ma vedi?
1: Vedi?
2: È buono anche,
1: ed
2: cioè
1: è
2: saporito.
1: Ma buonissimo, buonissimo. Infatti, papà, mi raccomando, mettimi via un po' di pomodori.
2: Dovremmo farlo tutti, anche chi ha, anche sì, se non è semplice, chi ha magari un piccolo balcone e
1: sì,
2: tutto, perché rende anche la città più verde, sostenibile. Alla fine basta anche avere un vaso che metti il basilico, piuttosto che
1: esatto,
2: comprarlo, un po' di pomodori.
1: Poi ti devi ricordare di innaffiarlo.
2: Quello è un
1: io
2: problema.
1: Io mi dimentico sempre, infatti, povero.
2: Quello è il problema.
1: Le mie piantine, poverine, sono lì sempre un pochettino mezze morte, però vabbè.
2: Comunque oggi è anche
1: insomma
2: la giornata internazionale per contrastare i discorsi d'odio.
1: Ecco.
2: Istituita dall'ONU nel 2021, nasce dalla preoccupazione per la diffusione di linguaggi discriminatori e incitamenti all'odio, soprattutto online, perché non sottovalutiamo
1: certo
2: appunto questi discorsi che vengono fatti anche tramite social o commenti con account fake online, ma hanno purtroppo un loro riscontro. L'obiettivo è promuovere dialogo, inclusione e rispetto senza limitare la libertà di espressione.
1: È importantissimo. Bellissimo. Abbiamo altre giornate mondiali. Oggi si festeggiano un sacco
2: oggi
1: di cose.
2: Oggi sono tantissime giornate
1: mamma
2: mondiali.
1: Mia.
2: C'è la giornata dell'orgoglio autistico, celebrata ogni anno il 18 giugno dalla comunità autistica. Non è una giornata ONU, ma è diffusa a livello internazionale. E cosa fa? Promuove il concetto di neurodiversità e l'idea che l'autismo non debba essere visto solo come un insieme di difficoltà, ma anche come una diversa modalità di percepire
1: bello,
2: il mondo.
1: Importantissimo,
2: che bello,
1: importantissimo.
2: Bellissimo. E poi questa, ecco, è la mia preferita.
1: Vai.
2: Oggi è la giornata internazionale del sushi.
1: No,
2: è una ricorda, cioè,
1: allora anche la mia, io vado pazza per il sushi.
2: Allora, cioè, andiamo a pranzo, ecco, subito a mangiare il sushi.
1: Ecco, io quello potrei mangiarlo
2: andiamo
1: anche a colazione.
2: Andiamo, io troppo buono.
1: Ma lo sai che io ogni tanto, no, a me mi è capitato di mangiarlo a colazione, perché sai quando ti prendi quello da sport e magari non lo finisci
2: che
1: tutto.
2: Buono.
1: Mi è capitato il mattino dopo di aprire il frigo e dire "Ma
2: e
1: sì, dai,
2: a colazione".
1: Un rotolino, ma
2: ci sta tanto
1: no?
2: È freddo, che
1: ma
2: ti importa?
1: Sì, che ce frega.
2: Domani ce lo prendiamo a colazione, non tingiamo anche nel cappuccino con le bacchette
1: e il gorgonzola.
2: Ed è anche la giornata mondiale del tumore al rene, perché in alcuni paesi e organizzazioni sanitarie il 18 giugno viene utilizzato per sensibilizzare il tumore renale sull'importanza delle diagnosi precoci. Infatti bisogna sempre prevenire
1: sì,
2: e curare. Ricordiamoci che la salute è la cosa più importante.
1: Facciamo
2: e
1: prevenzione.
2: Dobbiamo prenderci cura e fare prevenzione. Detto questo, abbiamo detto tutto.
1: Mandiamo una canzone.
2: Come minimo mi merito una canzone.
1: Direi proprio di sì. Allora ci balliamo e cantiamo Irama con Nera.

0: Anita, Fred De Palma con Paloma. Oggi ci siamo svegliati così all'insegna dei tormentoni estivi, ma perché dai, è veramente quasi, ormai siamo entrati nel vivo dell'estate e manca poco ufficialmente al 21 giugno, quindi dai, c'è voglia di sole, mare, tormentoni estivi e insomma anche tanta voglia di vacanza. Anzi, fateci sapere che cosa state facendo, se siete insomma ancora al lavoro. Oggi è giovedì, quindi siamo finalmente in discesa verso il weekend, manca poco. Fateci sapere se avete qualche piano per questo fine settimana, oppure perché no, se magari c'è già aria di vacanza, quindi state preparando le valigie e scrivetecelo al 334 604 5640. Intanto, ma ve le ricordate le lollipop?
1: Sì.
0: Il periodo degli anni 2000, che poi si erano insomma sciolte, si erano divise, sono un po' sparite dalle scene, ebbene ritornano. Quindi per tutti i fan del trio musicale, nel, appunto, loro torneranno con un nuovo singolo, e diciamo che nel 2001 loro sono proprio state un fenomeno di costume destinato ad entrare stabilmente poi nella cultura popolare, nella storia della musica pop italiana, molto prima anche dei talent show moderni, della serializzazione delle serie televisive. Il programma Pop Stars apriva una nuova stagione nel rapporto tra discografia e grande pubblico, trasformando appunto queste ragazze nel primo caso discografico nato in diretta TV. Una storia, quella delle lollipop, capace di incidere sull'immaginario di un'intera generazione, di ridefinire la percezione delle girl band nel nostro paese. E il 19 giugno 2026 quella stessa storia si riaprirà ufficialmente, quindi domani, ragazzi. Abbiamo Marcella Ovani, Marta Falcone e Veronica Rubino che tornano insieme in formazione a tre con Say Now, il singolo che segna il loro comeback ufficiale. E quindi scritto direttamente dal trio e prodotto da Vladi, che tra l'altro è un grande amico, lo conosco, e già firma di hit come Maria Salvadori e Disco Paradise. Tra l'altro Vladi è anche appena uscito con un nuovo singolo, Colpa del Sole, so che ha appena anche registrato il videoclip ufficiale. E quindi le Lollipop ritornano. Io sono un fan di tutto ciò che è anni 90-2000, perché secondo me veramente hanno segnato una storia, e sono delle canzoni che comunque io continuo a riascoltare tutti gli anni 90 e 2000.
1: Io direi tu allora anche? Di fare un... Sì, io sempre, non lo vedi? Proprio anche adesso.
0: Sì, ti vedo
1: proprio adesso.
0: Come mi piace disturbarti, mamma mia.
1: Cioè, io stavo cercando delle cose così carine, tutto, no.
0: Io mi diverto, lo sai. Vabbè, senti, sai che c'è? Buona domenica, va?
1: Buona anche domenica, se giovedì. Va.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif. Sono le 7.30, mattina tutta italiana estate. E quindi, se sono le 7.30, questo vuol dire soltanto una cosa: il nostro appuntamento fisso con il disco Rai. Arriva anche Maria Cristina Zoppa.
2: Disco Rai, la musica scelta.
3: E bentornati al buongiorno di Disco Rai. Oggi ci dedichiamo a un live in particolare che ho visto qualche sera fa, tre giorni fa a Roma, quello di Niccolò Fabi, che è in tour in tutta Italia, e l'altra sera ha toccato l'Auditorium Parco della Musica di Roma con un live fatto di 22 canzoni, una messa in scena molto intimista ma sostenuta da quella che è la sua band, in alcuni tratti storica e in alcuni tratti anche rigenerata. Ovviamente c'era l'inseparabile Roberto Angelini e poi c'è Alberto Bianco, che da qualche anno, un cantatore torinese, lo accompagna sempre nei suoi live. La struttura è stata volutamente molto soffusa, le luci erano praticamente fino alla fine sono state basse sul palco, perché ha scelto un percorso musicale molto particolare, partendo dalla canzone La Promessa, ha poi fatto ascoltare alcune anche delle canzoni tratte dall'ultimo album Libertà negli occhi, come Casa di Gemma e L'amore capita, per poi arrivare a uno snodo veramente molto emozionante con Attesa inaspettata, la canzone che era stata scritta per la nascita di Lulu, della prima figlia, e che poi è diventata la canzone anche che segna quando la ricanta, un saluto invece ad una figlia che non c'è più, a solo un uomo, che racconta poi anche, così come in altre canzoni, la convivenza con un dolore così forte. Devo dire che il pubblico ha reagito sempre in maniera assolutamente empatica e quasi, diciamo così, di partecipazione necessaria. Bellissimo anche che il Niccolò Fabi, come dice lui, un po' più funky e rocchettaro, si definisce cantatore malinconico, ma poi parte insomma con canzoni che hanno segnato la sua storia, e ovviamente non poteva non finire con Lasciarsi un giorno a Roma, Una buona idea e Io sono l'altro, sono momenti essenziali poi del live di Niccolò Fabi. Quindi adesso andiamo ad ascoltare Acqua che scorre, che è un singolo dell'ultimo album, anche se non è entrato in questo secondo live, perché c'era stato già un live invernale, c'era Casa di Gemma e L'amore capita. E poi nella seconda parte di questo buongiorno ascoltiamo un estratto di un'intervista realizzata l'anno scorso proprio per la presentazione dell'album Libertà negli occhi, e chiudiamo con la canzone con cui ormai Niccolò Fabi chiude tutti i suoi live.

0: Disco Rai, la musica scelta.
1: E bentornati a Music Club dal lungo mare di Reggio Calabria. Ci spostiamo di nuovo a Roma. Siamo. No, non esattamente lungo Reggio Calabria. Ci spostiamo di nuovo a Roma. Siamo in uno dei nostri club preferiti, il Monk, dove abbiamo incontrato qualche settimana fa Cristiano Godano. Qui siamo all'aperto, inebriati dall'odore di gelsomino e soprattutto per parlare di un regalo, di un dono che è arrivato proprio oggi. Ed è Libertà negli occhi. Insomma, il giorno del suo compleanno, Niccolò Fabi ci ha regalato anche un video e una canzone particolare, L'amore capita, dove io cito subito delle parole: esiste un futuro, accompagnata da una musica che me l'ha fatto sentire un po' queste frasi un po' ambivalenti, sia per la vita che per la musica e la canzone stessa. Cioè, esiste un futuro anche diverso da quello che ci stiamo immaginando in questo momento. Tra l'altro nel video, cioè, quando c'è questa apertura musicale dove tutti quanti vi esprimete al massimo in questa baita, e quella è proprio la libertà che si vede anche nei vostri occhi, no?
2: Ah sì, diciamo che allora trattasi di una canzone, quindi ovviamente non può effettuare proclami su quello che può essere il nostro futuro in assoluto. È legata alla storia che si racconta dentro la canzone, che sicuramente parla di difficoltà nella comunicabilità tra persone, quindi nell'essersi accanto in una maniera comprensibile. Allora è venuto abbastanza istintivo, non credo che ci fosse in realtà all'inizio la frase esiste un futuro nella canzone, è arrivata proprio quando in realtà è entrato un accordo diverso che non c'era mai fino a quel momento nella canzone. Allora ho sentito, essendo un accordo maggiore, per banale che sia, che ci poteva essere uno spiraglio, visto che la canzone poteva sembrare che lo chiudesse, no? Che spegnesse un pochino la luce. Allora in quel momento si è riaccesa un momento la luce, che credo che fosse bello come sensazione.

0: Crazy Love Marrakesh in questa mattina tutta italiana estate. E tra l'altro Marrakesh che festeggia 18 anni di carriera. Infatti 18 anni fa nasceva proprio, è uscito Marrakesh, il primo album del King, pubblicato il 13 giugno 2008. Un disco che ha segnato l'inizio di una carriera destinata a diventare una delle più importanti del rap italiano. Al suo interno di questo album ci sono tracce iconiche come Badaboom Cha Cha, brano che ha fatto conoscere l'artista al grande pubblico e che ancora oggi viene ricordato come uno dei pezzi simbolo della sua discografia. Quindi tantissimi auguri al King, che festeggerà anche il decennale dell'album Santeria con due date all'Ippodromo di Milano il 12 e 13 settembre 2026. Quindi fateci sapere se andrete al concerto. Tra l'altro vi ricordiamo il numero per scriverci: 334-604-5640, quindi mandateci come al solito i vostri messaggi di buongiorno, le vostre foto delle colazioni, anche perché noi qua abbiamo già fame come sempre, e così vi salutiamo in diretta, sia messaggi di testo che messaggi vocali. Io direi anche che tra un po' è arrivata l'ora del nostro oroscopino. Che dici?
1: Direi.
0: I segni più fortunati della settimana, anzi della settimana, del giorno. Oggi sono fusa.
1: Direi.
0: Si vede che sta per arrivare il weekend.
1: Giovedì ci siamo quasi.
0: Eh beh, certo. Ma io nel frattempo, sai che cosa ti dico? Che ci ascoltiamo, perché oggi siamo un po' in mood tormentoni estivi, ve l'abbiamo detto, visto che l'estate è ormai alle porte, anzi ormai ci siamo, e quindi arriva anche Anamena con 200.000 ore.

0: eccoci rientrati, sono quasi le 8 e come promesso arriva quel momento.
1: Quel momento, io sono curiosissima di sapere se il mio oroscopo è il mio segno o è l'oroscopo, no, il mio segno.
0: Il tuo segno
1: fa parte di questo oroscopo?
0: Vediamo se fa parte di questo podio di oggi, se magari ti ho fatto una sorpresina perché mi sento particolarmente buona, vediamo. Allora, al terzo posto troviamo il segno del leone, che ieri era al primo, quindi scende di due posizioni ma resta comunque sul podio. E quindi, ruggenti leoni, oggi vi prendete una splendida medaglia di bronzo, anche se avete ceduto lo scettro al Sagittario. Oggi avete comunque una luce addosso che fa invidia. Sarete super convincenti e magnetici sul lavoro e il vostro carisma attirerà sguardi complici ovunque andrete. Godetevi questa scia positiva e preparatevi a un post lavoro decisamente scoppiettante, quindi bella giornata per gli amici del leone. Al secondo posto troviamo
1: Acquario, giusto?
0: Allora, felicissima, sì, con un bel 8,5, una bella medaglia d'argento per i veri visionari dello zodiaco. È vero, perché Giulia c'ha un sacco di idee qua in studio, ogni tanto. Allora, dopo il cappuccino,
1: sì, adesso infatti mi cappuccino. Sto già riprendendo, cornetto, tutto.
0: No, aspetta, cappuccino, facciamo l'elenco.
1: Allora, cappuccino,
0: tè alla pesca, sì. Poi abbiamo succo alla pesca, alla pesca.
1: Coca zero.
0: Se mi sente la mia insegnante di dizione che ho detto pesca, mamma mia, le legnate che mi tira, ragazzi. Ciao Gianna. Quindi, tè alla pesca, succo alla pesca, vabbè, bottiglietta d'acqua, ci
1: e
0: sta.
1: E caffè.
0: Poi hai preso il cappuccino.
1: Sì, latte macchiato.
0: Il cornetto. Anzi, il fagottino al cioccolato.
1: E basta.
0: De tutto e de più.
1: De tutto
0: vabbè,
1: e de più.
0: E comunque, infatti.
1: Magno proprio.
0: Gli zuccheri qua stanno cominciando a fare effetto. Ma perché ti devi specchiare? Ma io non lo so. sono belli. Molto. No, perché ieri Giulia ha fatto la piega, ha fatto i colpi di sole.
1: Sì.
0: Perché ieri io l'ho presa in giro, che gli ho detto che non è bionda, e quindi lei giustamente è andata a farsi
1: però,
0: i colpi di sole.
1: Però oggi, poi, quando mi ha visto, non ha detto che erano uguali a prima. Hai fatto qualcosa ai capelli? No.
0: E io no. Sai come sei proprio come quei
1: fidanzati,
0: come quegli uomini che non si accorgono di niente.
1: Non ti sei accorto? Ti ho detto, ma noti qualcosa? No.
0: No.
1: Ma neanche i capelli, non li più chiari? No. Va bene. Okay.
0: No, sei biondissima, sei super bella. Comunque.
1: Va bene, sì, sì.
0: Comunque aspetta che ti devo leggere l'oroscopo base.
1: Sì.
0: Quindi, oggi Giulia, la dea bendata, ha deciso di assecondare tutta la vostra sana follia, ancora. Io direi di no, invece. La fortuna vi bacia sotto forma di intuizioni geniali, colpi di scena pazzeschi. Un messaggio inaspettato sul telefono, un incontro casuale che vi svolta la giornata, o un'idea stramba, ecco appunto.
1: Ecco, quelle ce ne sono tante.
0: Stiamo a posto. Che si rivela un successo clamoroso. Siete magnetici, originali e terribilmente affascinanti. Vedi che l'ho detto anch'io, scusami. Oggi tutto è possibile. E poi al primo posto troviamo gli amici del Sagittario con un bel voto 9. Salgono le frequenze e salite anche voi sul gradino più alto del podio. Oggi la fortuna viaggia alla vostra stessa velocità, cioè a 1000 all'ora. Avete un'energia esplosiva e una fortuna sfacciata che vi accompagna in ogni piccola cosa. Trovate la combinazione perfetta in tutto quello che fate, che sia sul lavoro o nel tempo libero. Se c'è un'idea audace che vi frulla in testa o un azzardo da tentare, oggi l'universo ha già firmato il decreto del vostro successo. Siete inarrestabili. E allora, cari amici del Sagittario, dai è tutta,
1: dai è tutta. E invece sono quasi le 8,
0: sì.
1: E quindi è ancora, diciamo, tempo di colazione, ma io sto già pensando al pranzo, perché oggi è la giornata appunto mondiale internazionale del sushi.
0: Certo.
1: E io voglio andare a mangiare sushi a pranzo.
0: Giusto.
1: Tra l'altro, lo sai il sushi com'è nato?
0: No, lo voglio sapere.
1: Il sushi non è nato come piatto di lusso, ma come metodo di conservazione del pesce, perché in Asia il pesce veniva conservato nel riso fermentato.
0: Davvero?
1: Poi in Giappone l'idea si è evoluta e hanno iniziato a mangiarlo anche con il riso, e nel tempo è nato il sushi moderno. Però il sushi non significa pesce crudo, ma riso condito con aceto.
0: Ah.
1: Quindi tecnicamente un sushi può essere anche vegetariano.
0: Ecco, infatti ci sono tante versioni anche magari con l'avocado, col cetriolo.
1: Con tutto, sì, anche hanno fatto adesso anche appunto il sushi vegan. E tra l'altro il sushi vero si mangia con le mani, non con le bacchette. Quindi noi italiani che cerchiamo pure
0: non
1: di...
0: con la forchetta.
1: Non con la... Vabbè, tu sei una di quelle, ho capito, che va nel ristorante giapponese di sushi e chiede la forchetta.
0: Sì.
1: Proprio una vergogna.
0: Sì, lo so, ma perché non ho ancora imparato a mangiare con le bacchette. Poi mi... non so, faccio casini. È tutto il riso,
1: cioè,
0: in
1: tu veramente
0: giro.
1: Lo mangi con le forchette?
0: Sì.
1: Io non posso andare con te,
0: però,
1: capisci?
0: Però posso, no, lo so, ti faccio fare brutta figura. Poi tu mi porti nei ristoranti sushi super lusso,
1: ti
0: capito?
1: Rendi
0: io
1: conto?
0: Arrivo lì dallo chef giapponese con 30 anni di esperienza, gli chiedo scusi, una forchetta me la può dare?
1: Io non
0: me
1: ti
0: la
1: posso
0: in fronte.
1: Portare in giro, perché proprio sei una cosa incredibile.
0: E mi devi insegnare a mangiare con le bacchette, che ti devo dire?
1: Comunque tu e il wasabi ti piace?
0: Sì, un sacco, anche se... Posso raccontarti
1: sì,
0: una cosa?
1: Sentiamo.
0: La primissima volta che andai a mangiare il sushi, mi ricordo che andavo ancora a scuola, non sapevo che cosa fosse il wasabi e me l'hanno portato nella ciotolina.
1: Te lo sei mangiato tutto?
0: Sì, io pensavo fosse una salsina verde, nessuno mi ha avvisato,
1: male.
0: Mi sono sentita malissimo perché poi ho proprio preso un bel pezzo grosso, l'ho mangiato e immediatamente ho cominciato a sentire i fumi. Tutto
1: ma
0: bruciare.
1: Come fa a piacere il wasabi?
0: È buono, no, è buona perché a me piace il piccante.
1: Sì, ma è proprio non è, a me anche piace il piccante, il peperoncino, ma quello è proprio non lo so. E comunque
0: vai,
1: tanto
0: dimmi,
1: per
0: dimmi.
1: Dire, ma il wasabi che noi mangiamo è finta in realtà, non è un vero wasabi.
0: Cioè?
1: È un'imitazione verde. Fatta con rafano e senape, perché il vero wasabi
0: sì.
1: È raro e costa tantissimo.
0: Ok. Ecco, quindi mangiamo un fake, che non è wasabi.
1: È un fake, è un fake wasabi.
0: Ed è pure tanto piccante.
1: Però tanto è fake. Poi, il riso è più importante del pesce, perché appunto in Giappone uno chef può essere giudicato solo dal riso. Il pesce è importante, ma in realtà il riso è la vera firma. Poi,
0: okay.
1: Appunto, si mangia con le mani e non è assolutamente maleducazione, ma è simbolo di eleganza.
0: Allora lo mangerò con le mani, che è estremamente più facile.
1: E il nigiri lo devi mangiare solo con le dita.
2: Rai Radio.
1: Capito? Per questo si chiama finger food, perché il finger è il dito, capito? No, vero?
0: E qui, beh, vabbè, ho capito, vabbè, mica io mi metto, scusami, mica mi metto il nigiri sul palmo della mano
1: ti
0: e
1: devi,
0: poi...
1: Ti,
0: e poi
1: certo,
0: lo,
1: no, devi infilare,
0: faccio,
1: devi infilzare il dito...
0: Ma in che senso?
1: Nei nigiri e lo mangi, e per questo si chiama finger food, perché il dito...
0: Questa
1: finger,
0: te la sei inventata tu.
1: No,
0: comunque.
1: Si usa così in Giappone, no, ti prego, lo devi
0: ma
1: fare.
0: Ma palesemente te la sei inventata tu, cioè scusami, io adesso con la mia...
1: Palesemente!
0: Adesso con la mia unghia, che tra l'altro c'ho pure la ricostruzione.
1: Tu, tu hai le unghie lunghissime.
0: Con questa
1: funziona
0: infilza
1: meglio
0: benissimo.
1: Di uno stuzzicadenti proprio, cioè a te non serve neanche quello. Prendi, infilzi, mangi, cioè sei proprio al top, che ti servono le bacchette, ma non le chiedere proprio,
0: veramente...
1: ma neanche le forchette.
0: Allora io adesso stasera...
1: Tu c'hai tutto,
0: stasera
1: cioè...
0: andiamo al sushi, io ti giuro che lo faccio, infilzo con l'unghia al nigiri, così proprio pam!
1: Però io mi metto in un'altra tavola, non ti conosco,
0: esatto.
1: Per dire.
0: E poi lo tengo così.
1: Ma secondo te perché si chiama finger food?
0: Perché è perché sono delle porzioncine che mangi con
1: le mani.
0: Con le mani.
1: Appunto, ma finger.
0: E ho capito, ma non è che per forza
1: singolare,
0: devi prendere
1: il dito.
0: Ma non devi prendere
1: non
0: alla lettera tutto quello
1: non
0: che
1: non è
0: scritto.
1: Hand, è finger, quindi dito così. Ma guarda, c'è scritto in nigiri si mangia spesso con il dito.
0: Con le dita qui. Ma no, vabbè. Ma tu ti vai a fidare, secondo me non sono fonti attendibili.
1: Ti giuro di sì.
0: No.
1: Comunque, vabbè, tu devi sapere che a Tokyo il sushi è il cibo più consumato, ma anche il tonno. E pensa che il tonno più costoso del mondo è stato venduto come se fosse un'opera d'arte.
0: Davvero?
1: Al mercato di Tokyo alcuni tonni sono stati venduti per milioni e milioni di euro. È un pesce da collezione.
0: Povero tonno, comunque.
1: Ti rendi conto?
0: Venduto così.
1: Ecco, tornando al discorso di ieri che abbiamo fatto la classifica, se noi fossimo trillionaire come Elon Musk,
0: prenderesti il tonno?
1: Io prenderei il tonno perché a me piace tanto il tonno. Soltanto
0: anche
1: io,
0: me.
1: Purtroppo, non sono Elon Musk e mangio quelle scatole.
0: Esatto, pure io.
1: Vedi,
0: pure
1: siamo
0: io
1: povere.
0: Direttamente dalla scatoletta.
1: Siamo povere. Vabbè. Tu non te lo vai a comprare per milioni di euro, quindi.
0: No. No, io mi mangio la scatoletta di tonno.
1: Pure io.
0: Vabbè, che dobbiamo fare?
3: A mattina tutte italiane estate, sono le 8 e 2 minuti.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
0: Ma non fa una piega.
1: Io non ho finito.
0: Vabbè, comunque. Mandiamo una canzone.
1: Vai.

0: 80, estate 80, bunker 44. Stavamo leggendo un po' di notizie a proposito dei cantanti italiani e sabato 13 giugno si è esibito allo stadio San Siro Geolier e ha scritto una pagina importantissima della, insomma, musica italiana e musica napoletana, perché solamente dopo Edoardo Bennato e Pino Daniele, lui è il primo artista napoletano della scena, diciamo, attuale, ad essersi esibito allo stadio di San Siro. Ci sono stati 47.000 presenti allo spettacolo e ovviamente lui ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera, che comunque, ovviamente essendo un artista molto giovane, una carriera in costante ascesa. E come ospiti ci sono stati Lazza, Shiva, Kid Yugi e tanti altri. Il rapper ha confessato: per me arrivare a San Siro è importantissimo, è la dimostrazione che, insomma, la divisione tra nord e sud non esiste. Io sono felice di aprire le porte a chi verrà dopo di me, ma ho il privilegio di essere qui grazie a chi c'è stato prima di me. Sono stati
1: davvero
0: grandi artisti che nel 1980 appunto si sono esibiti sul grande palco di San Siro, quindi tantissime congratulazioni a Geolier.
1: Geolier, a me piace tanto Geolier,
0: anche
1: devo dire.
0: Anche a me, anche a me.
1: Perché poi chi canta in napoletano, non lo so, ti entra più nel cuore, perché è
0: vero,
1: molto naturale come canzone. Comunque, a proposito di canzoni,
0: sì,
1: che ti entrano nel cuore, l'ex che ti dice "voglio la tua felicità" spera segretamente che tu rimanga solo per il resto dei tuoi giorni. Lo dice la scienza.
0: Fantastico.
1: Capito?
0: Ma quale
1: ci
0: scienza?
1: Ci siamo lasciati, ma io voglio che tu sia felice. Chiunque
0: bugia
1: abbia, ragazzi che ci state ascoltando, chiunque abbia chiuso una storia e si è sentito rifilare questa perla di finto altruismo, lasciate stare, perché sembra una frase fatta, profonda, da persone volute, e invece no. Secondo la psicologia contemporanea è una delle più grandi manifestazioni di ipocrisia tossica che il vostro ex possa mettervi in campo.
0: Sta a rosicare, ragazzi.
1: Sta a rosicare. Io ti auguro il meglio, voglio solo la tua felicità, poi ti metti con uno meglio di lui, meglio di lei, e sai cosa succede? Perché loro vi vogliono soli.
0: Ma certo.
1: Vogliono che stanno con una più brutta, più povera, più antipatica, più tutto, perché altrimenti gli dà fastidio.
0: Ma ragazzi, ma fatevi una vita, andate.
1: Brava.
0: Andate dove? Avanti, insomma. Dove?
1: Dove vanno?
0: Che ne so, sull'isola, allora, sull'isola quella sperduta,
1: quella solo donne,
0: hai ragione, quindi
1: devono fare un'isola per gli uomini. Comunque gli studi sul post rottura parlano chiaro, ok? L'augurio di buona vita e felicità è quasi sempre un meccanismo di difesa egoistico per ripulirsi la coscienza e uscirne da gran signori sotto la superficie il cervello di chi ci lascia, ok? E spera segretamente nell'esatto contrario. Vedervi felici, realizzati e soprattutto con un'altra persona destabilizzano l'ego dell'ex, che preferirebbe sapervi fermi in un limbo di solitudine a rimpiangere i vecchi tempi. Chi usa questa frase vuole solo controllare la narrazione della fine della storia, vuole sentirsi buono mentre vi infligge un danno. Sai, come il finger,
0: esatto, come
1: sushi.
0: Finger, sì, uguale. Sai che stavo pensando la stessa
1: cosa, dico così, ho in mente la scena. Augurarvi la felicità a parole serve solo a esorcizzare la paura che voi possiate trovarla davvero senza di loro. Quante volte vi hanno detto questa frase per poi fare i bambini rancorosi appena avete iniziato a frequentare qualcun altro?
0: Secondo me è capitato spesso, e quindi scrivetecelo 334 6045640, scrivete le vostre, insomma, esperienze amorose, vi leggiamo ovviamente da in anonimo, non diciamo nomi, cognomi
1: di ex che ti dicono queste cose e poi non volevano in realtà la tua felicità.
0: No, felicità no, però sicuramente che hanno rosicato un pochino, sì.
1: Ma tutti rosicano, dai. Io non rosico.
0: Tu vai avanti.
1: Ma sì, perché i miei ex, nessuno di loro è fidanzato.
0: Ah, ok, non si sono mai più rifidanzati.
1: No, mi sono ancora tutti aspettando.
0: Tu lo sai che io ho l'ex di una mia amica che dopo che si è lasciato, cioè diciamo che lei ha lasciato lui si è fatto prete. Te lo giuro.
1: Ma è il mio caso.
0: È verissima.
1: Ma in realtà non perché
0: cosa
1: mi aspettano, perché sono talmente traumatizzati dopo di me dall'essere umano femminile che non vogliono più saperne proprio di donne. Però almeno così. Che poi io non è che lascio, io come si dice?
0: Rimpiazzi?
1: No.
0: Chiodo schiaccia chiodo, cioè, che fai?
1: Il problema è che
0: succede?
1: Questi ex non se ne vanno mai. Cioè, nel senso, tu stai con un ragazzo, ti lasci con un ragazzo e ti metti con un altro. Io invece moltiplico, cioè nel senso aumentano, ma rimangono sempre. Io non capisco.
0: Cioè, sono tutti lì, tutti i tuoi
1: tutti
0: ex.
1: Tutti lì, ma tutti gli ex, anche che è finita.
0: Ma
1: una
0: ti
1: cosa.
0: Scrivono?
1: Tutti i giorni.
0: Come tutti i giorni?
1: Non riescono a mollarmi.
0: Cambia
1: proprio.
0: Telefono.
1: Cambio telefono, sì.
0: Sì.
1: Io vorrei stare un po' più lì, perché ormai siamo in troppi. Basta.
0: Non riesci a gestirli
1: tutti.
0: Sentiamo
1: qualcuno.
0: Basta, basta. Lasciate in pace la nostra Giulia. Che cavolo.
1: Già.

0: 22 settembre, ultimo, e c'era anche Tiziano Ferro in questa carrellata musicale. Tra l'altro Tiziano ha speso delle parole bellissime proprio su Ultimo, che insomma si trova a poche settimane dal super concerto di Tor Vergata del 4 luglio, dove appunto ne abbiamo parlato ieri, 140 metri di palco, 250.000 spettatori, biglietti paganti, insomma veramente un concertone. E Tiziano, proprio a proposito di Ultimo, dice: ai giovani mancava qualcuno proprio della loro età capace di parlare loro con semplicità. Poi è arrivato questo ragazzo da Roma con il suo pianoforte a cantare di ricerca interiore e di amore e ha fatto assopiglia tutto. È unico, ha dichiarato Ferro. E chissà se magari dopo questa dichiarazione magari sarà proprio anche uno dei super ospiti del concerto.
1: Potrebbe anche essere.
0: Potrebbe. Tra l'altro, forse ve l'ho raccontato qualche giorno fa, ho seguito in videochiamata il concerto di Ferro a San Siro e vorrei tanto andarlo a vedere. A me piace veramente da morire.
1: A proposito invece di vacanze, devi sapere che sta arrivando una crociera completamente senza glutine nel 2028.
0: Ok.
1: Per i viaggiatori con celiaci e sensibilità appunto al glutine, tu hai qualche insofferenza?
0: Ma fortunatamente no, e mangio anche i mattoni.
1: Però sono persone purtroppo che sono celiache o hanno appunto sensibili al glutine, e quindi c'è questa crociera che sta arrivando nel 2028, dove mangiare in vacanza può essere una delle sfide più interessanti, perché questa crociera navigherà intorno all'Inghilterra, Irlanda, Scozia, ed ha intenzione di eliminare completamente questo stress che hanno queste povere persone in vacanza, perché essere celiaci comunque è complicato,
0: Certo.
1: Cioè devi stare attento anche a lavare il cucchiaio, che non tocca un cucchiaio diverso. Così hanno reso questa vacanza molto più tranquilla, senza stress, perché ogni ristorante, caffetteria e panetteria e punto di ristoro è 100% senza glutine. Quindi, a differenza delle crociere tradizionali che offrono opzioni senza glutine limitate, questa navigazione è pensata per eliminare il rischio di contaminazione incrociata in tutta la nave, permettendo agli ospiti di godere la vacanza senza dover continuamente controllare gli ingredienti o fare domande su ogni pasto. Il viaggio, se ti interessa, comunque se te lo regalano tu ci vai comunque,
0: ma io ci vado lo stesso,
1: diventi celiaca apposta,
0: mangio le cose senza glutine,
1: frega. Comunque il viaggio di 12 notti si svolgerà a bordo della Vista di Oceania Cruise e potrebbe rappresentare un grande passo avanti per il turismo accessibile.
0: Bello.
1: Se avrà successo, perché potrebbe anche non averlo, potrebbe ispirare altre crociere, resort e alberghi e creare un'esperienza dedicata ai viaggiatori con restrizioni alimentari. Tu che restrizioni alimentari hai, a parte dico quelle mentali?
0: Grazie Giulia, che carina. No, io non ho proprio, no, te l'ho detto, fortunatamente mi mangio tutto, forse leggermente al lattosio, però perché vabbè, se esagero con le mozzarelle, con i formaggi un pochino. Ma Giulia, dove stai andando esattamente? Vabbè, così. Comunque, allora, no, questa è sicuramente una bellissima iniziativa e quindi speriamo insomma che prenda piede, ma sicuramente lo farà. E vi vogliamo svelare, visto che oggi appunto è giovedì 18 giugno, quindi prima prova scritta di italiano per milioni di maturandi che ormai sono nelle aule e sono pronti per dare il massimo, vi vogliamo svelare però gli inciampi dei VIP, perché alla maturità anche i VIP inciampano, e quindi vi svegliamo i bocciati, i ritardatari oppure quelli senza diploma. Ma prima arriva anche Madame con Marea.

0: Mamma marea, marea, marea, e c'era anche Madame. Sono le 8:30, quindi siamo nel vivo della seconda ora di Mattina Tutta Italiana Estate su Rai Radio Tutta Italiana.
1: E quindi noi siamo sempre più vicini a voi che state affrontando l'esame di maturità, ma oltre a voi c'è anche qualche VIP cantante, vero Rossella?
0: È vero, qualche VIP che insomma è un po' inciampato in questo esame di maturità e noi vi raccontiamo un po' di curiosità, un po' di gossip.
1: Però adesso non prendeteli come esempio, no, perché siccome lo fanno loro, allora dovete farlo anche voi, non dare, esatto, il cattivo esempio.
0: Adesso vediamo se in questa classifica poi verrà messo anche Pupo.
1: Dai, vediamo.
0: Dopo l'esame di maturità che sta dando.
1: Povero Pupo, lascialo in pace, già sta lottando a 70 anni con tutti questi maturandi.
0: Dai, ti siamo vicini. Comunque, allora, Blanco nel 2022 ha saltato proprio la maturità, ma nel 2026 ha spiegato di voler tornare sui banchi per conseguire il diploma, riprendendo gli studi. Beh, diciamo anche che comunque Blanco è anche molto giovane.
1: Beh,
0: quindi
1: l'ha saltata però perché penso che era impegnato con appunto la sua carriera.
0: Secondo me sì, secondo me sì.
1: Poverino, non riusciva a seguire tutto.
0: Quindi lui è un bel senza diploma. Beh, abbiamo insomma, ecco questa cosa. Un altro senza diploma è Fedez.
1: Ma davvero?
0: Non lo sapevo, infatti. Il rapper ha frequentato il liceo artistico, ma non ha conseguito il diploma.
1: Pensa un po'.
0: E nel 2024 ha ribadito che un titolo di studio non definisce il valore di una persona, quindi lui mi sa che non tornerà sui banchi di
1: quello
0: scuola.
1: Quello sicuramente, ma il diploma adesso non è obbligatorio?
0: Dovrebbe essere obbligatorio.
1: Certo. C'è la scuola obbligatoria, mi pare, fino a 16 anni, credo. Dobbiamo informarci.
0: Sì, ma poi comunque secondo me è fondamentale. Poi certo è ovvio che non definisce una persona, però insomma l'istruzione è importantissima
1: anche per se stessi
0: e soprattutto. Quindi Fedez, dai, facciamo questo esame di maturità, forza. Lazza poi ha lasciato la scuola in terza superiore senza mai diplomarsi. Di recente poi il rapper ha rivelato sui social invece l'intenzione di conseguire il diploma ma di pianoforte. Quindi vediamo.
1: Comunque poi, in Italia sì, la legge dice che è obbligatoria la scuola fino a 16 anni. Poi è obbligatorio solo il diritto dovere all'istruzione e formazione fino a 18. Questo significa che non sei obbligato a prendere il diploma, ma devi comunque restare in un percorso di studio o formazione. Quindi in Italia il diploma non è obbligatorio per legge, ma lo studio sì, almeno fino ai 16 anni. E poi bisogna comunque restare in un percorso formativo fino ai 18. Quindi questo è quanto.
0: Comunque,
1: probabilmente Fedez e tutti gli altri avranno ripetuto 5
0: esatto,
1: volte
0: esatto,
1: la seconda, il secondo liceo e il terzo liceo. E poi a un certo punto
0: le medie
1: saranno arrivati
0: e si saranno stufati.
1: Se tu pensi che Kim Kardashian sono anni che prova a prendere la laurea in giurisprudenza e proprio qualche mese fa lei ha rinunciato, ha detto non riesco a prenderla,
0: non ce la faccio, per me è troppo,
1: capisci?
0: Maria
1: è troppo.
0: io esco
1: basta, niente laurea
0: e via così. Un altro senza diploma è Sfera Ebbasta, che ha lasciato la scuola proprio durante il primo anno di liceo, dedicandosi poi a vari lavoretti prima di concentrarsi sulla musica. Quindi proprio lui, cioè, da prima liceo basta,
1: quindi
0: lasciato
1: dal primo liceo, quindi neanche ha raggiunto i 16 anni
0: no,
1: d'età.
0: No, ha abbandonato la nave completamente.
1: Vedi?
0: Michel Hunziker invece in Svizzera ha conseguito un diploma breve come interprete, ma in Italia non ha mai completato il liceo linguistico. Però diciamo che comunque il diploma in Svizzera l'ha preso.
1: Almeno
0: ecco,
1: una parte del mondo ecco, ce l'ha, meno male.
0: Poi abbiamo Marrakesh, il King, che ne stavamo parlando prima, ha ottenuto il diploma da perito elettronico, ma solo dopo 2 bocciature. Il rapper ha raccontato che quelle cadute furono il risultato delle sue scelte. Mi piace come spiegazione. Comunque ha finito, diciamo, ha terminato, è stato
1: bocciato.
0: Sì,
1: ragazzi,
0: vabbè,
1: però adesso
0: bocciato,
1: non li prendiamo come
0: no,
1: esempio. Ora
0: no,
1: vi fate bocciare 2 volte o non finite il diploma perché l'ha fatto Marrakesh, Fedez o appunto Blanco, perché comunque...
0: No,
1: chi stai guardando? Ultimo?
0: Sì. Io ormai ho tutti i gossip sul tuo vicino di casa.
1: Che cosa è successo d'ultimo?
0: Ho tutti i gossip sul tuo vicino
1: tutto
0: di casa.
1: Sentiamo.
0: Così stasera, quando lo incroci, glielo
1: guarda,
0: dici.
1: Sì.
0: Allora, Ultimo ha dichiarato di essere stato bocciato 2 volte al liceo e però di non vantarsene. Il problema...
1: Beh, voglio vedere.
0: Il problema, ha spiegato, era anche la difficoltà ad accettare le regole del sistema scolastico. Quindi era un po' anarchico.
1: Guarda che non è semplice in realtà, perché comunque svegliarsi la mattina presto, ti impongono i compiti.
0: È vero.
1: Da tutti.
0: Comunque c'è un certo stress da sostenere, ma no, Vabbè, questa non
1: il
0: la...
1: Il tuo amico?
0: No, non la sapevo. Perché è mio amico?
1: Alberto Angela?
0: Ah, sei mio amico, proprio...
1: Pensavo fosse il tuo amico.
0: Sì. È lui che mi passa tutte le
1: esatto.
0: curiosità giornaliere.
1: Esatto.
0: Vedi che mi hai scoperto. Comunque, Alberto Angela, io non l'avrei mai detto.
1: Cosa?
0: È stato bocciato... in quinta elementare.
1: No.
0: Ma chi è che boccia in quinta elementare? Io adesso voglio conoscere
1: no,
0: la maestra.
1: Dai, in quinta elementare io non l'ho mai sentito.
0: Ti
1: posso
0: prego.
1: Capire anche le medie, ma le elementari no.
0: Cioè, capito, esatto, alle medie, al liceo.
1: Che aveva fatto?
0: Ma non lo so, ma poverino, a raccontarlo fu il padre Piero Angela, spiegando che quell'esperienza contribuì anche a innescare una reazione positiva. Ho capito, ma poverino.
1: Ma in quinta elementare, quanto hai in quinta elementare? 10 anni, 9 anni, poverino.
0: Ma non si fa. Ma non si fa, vabbè, io direi che mandiamo una canzone, perché sì. questa cosa proprio mi ha rattristato
1: tanto.
0: Cioè,
1: depresso, rifacciamoci su con questa canzone.
0: Alberto, siamo con te.

0: Che bello questo duetto, era il duetto che stavamo aspettando.
1: Ed era come nei film di Eros Ramazzotti, sono quasi le 8:40, siamo sulla radio tutta italiana estate, ascoltateci su Rai Play Sound o tramite DAB e stavamo parlando di maturità perché...
0: Esatto.
1: Appunto, adesso tanti di voi, non so se ci state ascoltando, ma stanno affrontando questo periodo traumatico che vi ricorderete.
0: Adesso no, sicuramente perché sono in aula.
1: Ma guarda,
0: sì, cioè, con le cuffiettine ma magari ci ascoltano.
1: Essere. Però stavi dicendo, appunto, dimmi qualche altro VIP che ha avuto problemi con la maturità, che così sproniamo un po' e diamo una carica ai nostri maturandi.
0: Allora, abbiamo anche la nostra Emma Stoccolma che racconta, ovviamente lei ha avuto un'infanzia difficile, un rapporto anche molto complicato con la mamma e quindi ha lasciato la scuola prima di finire le medie.
1: Ah,
0: non lo sapevo.
1: Quindi lei non ha finito neanche le medie.
0: Esatto. Vedi. Poi non so se ha proseguito però in modo autonomo con degli studi. Poi abbiamo Tony F che ha raccontato un percorso scolastico complicato, due bocciature allo scientifico legate soprattutto dalla condotta e alla poca voglia di studiare.
1: E non avevamo dubbi su questo. Non ce la vedo molto affrontare il liceo scientifico, perché poi comunque il liceo scientifico è complesso,
0: ma
1: è tutta
0: lo...
1: matematica.
0: Ma
1: io anche non penso non sarei stata in grado di finirlo.
0: Io non sono buona con le materie.
1: Tu non hai, di la verità.
0: Io ho fatto il linguistico, lo scientifico non lo farei mai.
1: Hai fatto il linguistico, beh,
0: sì,
1: anche io.
0: Anche tu?
1: Anche io.
0: Ma andavamo nella stessa scuola,
1: può
0: non
1: essere,
0: ce ne siamo accorti.
1: Classe insieme, ci siamo accorti ora.
0: Giulia, ma sei
1: Giulia.
0: Tu?
1: No, che poi tra l'altro secondo me poi dipende tutto quello che uno vuole fare nella vita,
0: sì.
1: Però il linguistico è un ottimo liceo perché ti apre anche la mente, parli comunque le lingue, sei più propenso anche a andare all'estero, a stare in contatto con altre culture.
0: È
1: quindi,
0: vero.
1: Insomma ci sta.
0: No, io con la matematica non sono proprio cioè tutte le materie che riguardano appunto calcoli, matematica,
1: no,
0: algebra, no, non fanno per me.
1: Comunque
0: proprio.
1: Comunque l'avevo notato, non ti preoccupare.
0: Grazie.
1: Non sai fare calcoli. E poi se
0: usa
1: guardo...
0: la calcolatrice per qualsiasi cosa.
1: E invece Samurai
0: J invece parla di burnout. Ecco, questo è anche un tema molto attuale,
1: sì.
0: Che riguarda anche tanti giovani, tanti adolescenti. Ha rischiato il burnout e quindi si è ritirato prima della maturità, però l'anno dopo è tornato a scuola e ha preso il diploma per mantenere la promessa fatta alla mamma. Che cucciolo che è.
1: Vedi.
0: E lui è molto legato a sua mamma, infatti.
1: No, poi comunque è un bel messaggio perché ci sono dei momenti nella vita di burnout, di crollo. L'importante è poi rimboccarsi le maniche, andare avanti e riprendere i propri obiettivi, che comunque non è mai troppo tardi.
0: Brava.
1: Infatti guardiamo Pupo che a 70 anni sta ancora combattendo con l'esame di maturità.
0: E noi facciamo
1: il bello
0: per lui.
1: Ma sì, perché sai, a un certo punto, dopo che hai 70 anni, hai avuto comunque una carriera importante alle spalle, non è semplice, scontato che ti devi comunque rimettere in gioco con dei ragazzi giovani.
0: È
1: alla
0: vero.
1: Fine, quindi bocca al lupo e sicuramente ce la farai.
0: Dai.
1: Solo per l'impegno.
0: Siamo tutti con te e quindi prendiamo spunto e non facciamoci prendere.

0: pesante, non ci resta più niente da fare.
1: E anche se oggi è giovedì, noi vi abbiamo dedicato bel venerdì
0: magari
1: con
0: domani,
1: Eddie Brock.
0: Magari domani sarà un bel venerdì.
1: Chi lo sa, chi lo sa. Comunque sono quasi le 9 di mattina, tutta italiana estate. Abbiamo scoperto, in realtà ne stavamo parlando prima, di questa super data a Tor Vergata, sì, con appunto Ultimo, e ci stavamo chiedendo quali fossero i super ospiti presenti al concerto, proprio perché Tiziano Ferro comunque ha speso delle bellissime parole, quindi abbiamo detto ma magari Tiziano Ferro sarà uno dei super ospiti.
0: Invece no.
1: No, Ultimo ha dichiarato che l'unico super ospite presente a Tor Vergata sarà Fabrizio Moro,
0: come
1: che
0: al solito,
1: davvero?
0: Perché sono molto legati e Fabrizio Moro è stato il primo, se non l'unico, all'epoca a credere in Ultimo, perché lui,
1: okay,
0: pensa che Ultimo era stato anche scartato più volte da amici di Maria De Filippi,
1: certo,
0: e perché lo ritenevano appunto che non avesse avuto molto talento nei provini, e invece Fabrizio Moro l'ha trovato, ha sempre creduto in lui, e essendo che la sua carriera all'epoca era più avanti, l'ha lanciato, e adesso Ultimo anche riconoscente,
1: sì, certo,
0: per tutto quello che ha fatto Fabrizio Moro per lui, e quindi è l'unico artista che gli fa aprire, insomma, e chiudere i concerti.
1: Ah, ecco, quindi non lo sapevo.
0: Perché Ultimo è molto solitario, non come persona, beh,
1: perché
0: il mio vicino di casa, io so molto bene. Comunque, da Ultimo, che è veramente,
1: sì,
0: è un artista che stimo tantissimo, ma passiamo al 1983.
1: Esatto, perché è arrivato il momento di lanciare il disco storico.
0: Il disco storico, perché ovviamente noi siamo su Rai Radio tutta italiana e ci sono dei brani che comunque non hanno tempo, sono senza tempo, perché sembra una cosa scontata, ma è bello che c'è una canzone che non passa mai di moda. Infatti questa canzone che ascolteremo tra poco è una canzone che è la più in trend e virale
1: è
0: nei,
1: vero,
0: balletti di TikTok con la generazione Z o ragazzi appunto anche di 12-15 anni, quindi pensa un po'.
1: Io ho anche un bel remix di questa canzone,
0: sì,
1: molto.
0: Questa canzone non è una classica canzone d'amore, perché racconta un'attesa quasi ossessiva tra speranza e delusione, uscita negli anni 80 e comunque già all'epoca aveva un suono molto moderno. Ascoltiamola.

0: Te la canti, eh?
1: Qua ce la siamo cantata tutta.
0: Pensa, beh, era Amore disperato di Nada, pensa che molte delle canzoni più amate in Italia non sono state capite subito. Alcune erano troppo avanti, altre troppo diverse, ma col tempo sono diventate cult proprio per questo. E appunto Amore disperato di Nada è una di queste. Anni 80, è un pezzo che vive più che di emozioni che di storie, ed è per questo che lo ha reso immortale nel tempo.
1: È un'icona senza tempo.
0: È un'icona senza tempo, e pensa che non è stato un successo istantaneo, eh?
1: Ma cioè, come tanti brani, come è vero.
0: Non è stata da subito una vera hit, però è rimasta nelle radio e poi è stata riscoperta negli anni 2000 e 2010, e oggi è considerato
1: e
0: un classico
1: oggi
0: della musica italiana.
1: E anche quindi oggi è ritornata, perché come dicevi ci sono tantissimi video, tantissimi reel,
0: sì,
1: Instagram.
0: Perché poi TikTok, i social stanno riprendendo, hanno proprio questa tendenza a tornare al passato. Questa generazione nuova tende a tornare al passato e a usare tutte queste
1: canzoni
0: un
1: giovani.
0: Po' questi giovani, perché non siamo anziani,
1: esatto.
0: E poi sono belli anche i remix. Tu ne fai di remix, no?
1: Come no? Ma infatti io ti stavo dicendo, ho una bellissima versione. A me piace molto mettere queste canzoni italiane del passato rifatte in afro house, che comunque hanno sotto dei ritmi tribali, delle percussioni, sono molto molto belle, e ti fa subito, insomma, ti teletrasporta subito su una bella spiaggia.
0: Ah, sì,
1: un bel aperitivo, un bel tramonto,
0: sarebbe
1: il mare, e quindi queste sono le vibes. Comunque ti voglio raccontare una cosa. Quella volta che Tony Pitoni doveva esibirsi per la regina Elisabetta.
0: No, veramente?
1: Ma tu ce li vedi insieme?
0: Ma ti rendi conto? Che scena? E poi cosa è successo? Come mai non è andato in porto?
1: Allora, ti racconto, praticamente prima che il personaggio, diciamo il suo personaggio, esplodesse, Tony Pitoni si esibiva nei castelli dell'aristocrazia britannica con la sua compagnia teatrale.
0: Non l'avrei mai detto.
1: No, neanch'io. Lui e la sua crew frequentavano i migliori salotti della nobiltà scozzese,
0: però,
1: dove mettevano in scena le follie vittoriane.
0: Pensa, io veramente mi sarei aspettata tutto tranne che questa cosa.
1: Ma infatti io me lo sto cercando di immaginare, è pazzesco. Praticamente questi spettacoli mischiavano la satira, le tematiche un po' più spinte, sai che lui anche le sue canzoni, insomma, sono sempre molto hanno ovviamente dei doppi sensi, ed erano molto apprezzati da quella tipologia di pubblico.
0: Ma non ho capito proprio come questa nobiltà scozzese, inglese,
1: gli piaceva questo, diciamo, contrasto. Perché poi le sue canzoni, cioè adesso viene da pensare anche a Donne ricche, ha una melodia molto bella,
0: sì.
1: Anche all'estero, tra l'altro, io ho visto dei trend anche di TikTok di ragazze e ragazzi che cantano questa canzone senza conoscere il significato.
0: È quello il punto. Se lo conoscessero,
1: capito,
0: forse non starebbe in questi salotti della nobiltà.
1: E fatto sta che però, che una sera ad assistere alla performance di Tony Pitoni e i suoi colleghi c'era anche un ministro scozzese amico della regina Elisabetta, e questo ministro, a cui piacque particolarmente lo show, decise di proporlo a sua maestà, e nei mesi successivi si misero d'accordo per i dettagli. Purtroppo però poco tempo dopo la regina iniziò ad avere, insomma, problemi di salute, come sappiamo, e morì, quindi lo spettacolo non si fece mai.
0: Pensa per lui che... che sfiga.
1: Ma tu pensa a cantare Donne ricche davanti alla regina Elisabetta.
0: Donne ricche sarebbe stato veramente da immortalare per sempre.
1: Comunque, Tony Pitoni, ti posso dire, non mi dispiace come artista.
0: No, ci sta.
1: Io
0: però
1: adesso ti voglio, sì, perché comunque va bene tutto, però l'amore non mi basta.
0: Neanche a me.
1: Allora dai che ce la cantiamo.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 18 giugno. Oggi il tempo sarà ancora influenzato dall'alta pressione che garantirà il sole ovunque. Nel corso delle ore più calde assisteremo però alla formazione di nubi a sviluppo verticale sulle aree alpine e prealpine, con rovesci e temporali che potranno interessare i monti del Triveneto, della Liguria e dell'Emilia. Qualche temporale sarà possibile sull'Alta Toscana e localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente, ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile, con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio, che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33-36 gradi per onda di calore. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: esibizionista di Annalisa. Io mi sto già preparando a Sanremo qua, che canto, chissà mai che Stefano De Martino mi sente e dice: cavoli, lei sì che sarà una dei big in gara,
1: capito,
0: per Sanremo.
1: Capito? Ti hanno già proprio scelto con il tuo pezzo.
0: Facciamo un duetto io e te?
1: Io direi di sì, perché
0: dai,
1: no?
0: Magari. Giulia e Ross.
1: Magari lo vinciamo anche.
0: Perché no? Perché no? Ma tra l'altro anche Tiziano Ferro ha dichiarato nelle ultime ore che insomma lui sarebbe pronto per Sanremo. Quindi io farei il tifo per lui, lo voterei. E sì, fa con la canzone giusta, fa mi presenterei. Quindi chi lo sa se magari sta preparando qualcosa. Comunque ci sono già ovviamente delle piccole indiscrezioni su Sanremo.
1: Perché, saperle tutto.
0: Perché mancano ancora insomma tanti mesi, ma già ovviamente si vocifera qualcosa. Allora, c'è un papabile schema delle serate di Sanremo 2027 che prevede ovviamente la prima serata l'esibizione di tutti i big,
1: okay,
0: la seconda serata idem come sì, sopra, la terza serata serata cover. Poi la quarta serata, la serata dedicata all'Eurovision, perché sai che la novità di Sanremo, esatto, di questo nuovo Sanremo sarà proprio quello di dividere l'artista che andrà all'Eurovision dal vincitore assoluto del festival, quindi ci sarà questa distinzione.
1: Che però in teoria il vincitore assoluto è quello che andrà all'Eurovision.
0: Ma in teoria adesso praticamente ci sarà questa nuova questa novità dove appunto l'artista che andrà all'Eurovision non deve essere per forza quello che vince il festival.
1: Ci sarà un vincitore del festival più la persona che andrà all'Eurovision, okay.
0: Esatto, e poi la quinta serata, la finalissima. Ovviamente sono solo indiscrezioni, però sai che ovviamente Sanremo attira sempre molto gossip.
1: Comunque mi piace molto questa cosa che hanno fatto di dividere l'Eurovision con Sanremo, perché anche negli anni scorsi è successo che molti artisti hanno vinto Sanremo ma poi non si sono sentiti, no, di andare all'Eurovision, o comunque non era nei loro piani,
0: esatto,
1: rispetto ad altri che magari poteva essere il loro sogno. Quindi, perché sono due cose comunque completamente diverse,
0: esatto, e sono anche due target diversi,
1: sì, infatti ottima idea.
0: Secondo me sì.
1: Tu preferiresti vincere Sanremo o l'Eurovision?
0: Io tutte e due.
1: Vabbè,
0: perché io sogni in grande, ascolta,
1: io preferirei vincere Sanremo.
0: Ma sì,
1: perché siamo su radio, sì, tutta italiana, perché siamo tra italiani, giusto, più lì devi andare a competere.
0: Però anche portare l'orgoglio italiano all'estero non è male.
1: No, certo, però io Sanremo sto.
0: ci sta pensando. Vabbè, intanto sta pensando secondo me già al brano che porteremo. Guarda che per me è una promessa, facciamo un duetto io e te.
1: Io guarda, ti dico già da adesso che ci sono.
0: Però io ti posso dire, prendiamoci ancora 2 minuti per decidere,
1: sì,
0: che
1: dai,
0: dici?
1: Ma sì.

0: anche l'applauso. Ed erano 2 minuti di Calcutta, sono le 9:13, siamo su Rai Radio Tutta Italiana Estate, ci stiamo godendo questa musica bellissima tra brani del passato, hit, musiche moderne.
1: Comunque l'applauso era per me.
0: Per
1: quello
0: cosa?
1: Finale.
0: Per cosa?
1: E quello della canzone di 2 minuti, l'applauso era per
0: ma
1: me.
0: Ma per cosa?
1: E così.
0: Su quale merito?
1: Ma tanti, ma ne ho tantissimi di merito. Ascolta, cioè, ma io non lo so, ma dopo quasi un mese insieme, c'è cioè ancora che ti stai chiedendo.
0: Ma vi rendete conto?
1: Ma che vita sarebbe
0: ma
1: la tua senza di me?
0: Cioè? Non l'ascoltate, non la... ecco, vedi, ti fischiano. Tu, questo non sono
1: è vero,
0: applausi.
1: È vero, questi sono i,
0: sono
1: i fischi. Senti, che dici, ci ascoltiamo una canzone?
0: Credo che sia il caso.

0: Ta-ta-ra-ra-ra.
1: Beh, sei carica, sono le 9:18.
0: Sono sempre carica.
1: Tutta italiana, seguiteci su Rai Play Sound tramite DAB. E sono quasi le 10.
0: Esatto.
1: E c'è chi fa anche una colazione salata.
0: Eh certo, però io prima di questo ti volevo dire, a proposito di Trapalco e realtà, ne approfitto per dire che ieri 17 giugno si è tenuto il tanto atteso appuntamento con Certe Notti a Torino, lo straordinario concerto di Luciano Ligabue all'Allianz Stadium, e insomma sulla scia del grandissimo successo di pubblico registrato venerdì scorso allo Stadio Olimpico di Roma, le luci dello show la notte di Certe Notti si sono riaccese anche sotto la Mole, e in attesa del concerto di San Siro c'è qualcuno che ieri è stato al concerto di Ligabue sotto cassa, tra l'altro, perché era proprio nelle primissime file, e ci ha mandato un audio.
1: Sentiamolo.
0: Lo ascoltiamo subito.
2: Buongiorno Rossella, buongiorno Giulia, vi porto i saluti dalla nostra super Varese, ma soprattutto l'entusiasmo di una super serata ieri sera in quel dello stadio di Torino, perché c'è stata una delle tante feste dedicate alla musica, il concerto di Luciano Ligabue, e ogni concerto è una grande festa della musica, e quindi quando è la festa della musica è la festa della vita, quindi grande serata, e mi piaceva l'idea di condividere.
0: Sembra quasi in Liga.
2: Parlate di tante cose, ma soprattutto trasmettete la bella musica italiana, quindi davvero un caro saluto ragazze, avanti tutta. Io sono Thomas Incontri, ciao Rossella, ciao Giulia, fate le brave.
0: Mai.
2: Date troppo.
0: Noi zabettiamo tantissimo. Ciao Thomas, si sente che fa lo speaker radiofonico,
1: ha una voce molto più professionale della nostra.
0: Molto molto molto. Ciao Thomas, ma che ci fai sveglio alle 9:20? Cioè adesso lo voglio sapere, perché innanzitutto non è
1: che
0: per
1: lavora di notte, no?
0: Eh beh sì, facendo tanti eventi, poi è stato al concerto di Ligabue, insomma è un po' prestino,
1: Sì, io mi sveglierei un po' prima di pranzo, proprio per fare un pranzetto.
0: Ma tu non sei ancora sveglia.
1: Ma infatti io sto ancora dormendo, ti ho detto che mi sveglio prima di pranzo perché mi farei un gorgonzola DOP. Vuoi sapere tutto quello che forse non sai sul gorgonzola DOP?
0: È arrivato il momento del gorgonzola?
1: È arrivato il...
0: Vai, mandiamo anche una base.
1: Il classico momento del gorgonzola.
0: Questa situazione ci sta sfuggendo di mano. Tra l'altro, vabbè ragazzi, non vi possiamo ancora spoilerare nulla, ma ci sono in ballo delle cosine.
1: Ci sono in ballo delle cosine sul gorgonzola che a breve vi diremo. Comunque, il gorgonzola è privo, come dicevi tu ieri, di lattosio. E questa è una bellissima sorpresa per gli intolleranti al lattosio, perché il gorgonzola DOP contiene meno di 0,1 grammi di lattosio per 100 grammi di prodotto, una quantità che non costituisce alcun pericolo per gli intolleranti. Quindi ti rendi conto, tu per esempio sei intollerante al lattosio? No.
0: Allora, no ma sì, nel senso che non posso esagerare.
1: No, ma sì,
0: quindi non posso esagerare, non ho un'intolleranza conclamata, ma è meglio che insomma io non esageri, quindi mangerò il gorgonzola.
1: Poi non è fatto con il latte crudo, capita di vedere il gorgonzola DOP negli elenchi di formaggio al latte crudo, ma non è così, perché è esclusivamente fatto con un latte di vacca intero pastorizzato, e il termine pasta cruda si riferisce solo al fatto che la cagliata non viene riscaldata oltre la temperatura di coagulazione, quindi
0: ecco,
1: questa è una cosa anche molto importante. E contiene la molecola della felicità, ecco, questo mi interessa.
0: Anche a me moltissimo.
1: Perché il gorgonzola mette davvero di buon umore, e non è solo una sensazione. Pensa che una porzione di gorgonzola da 50 grammi fornisce quasi il doppio di tripofano rispetto ad un bicchiere di latte. Ma che cos'è il tripofano? Questo amminoacido è fondamentale, è un amminoacido, ecco. Ed è fondamentale per la sintesi della serotonina, che sarebbe appunto l'ormone della felicità, e della melatonina, che regola il sonno. Ecco perché dopo una bella fetta di gorgonzola siamo più sereni e anche più addormentati.
0: Comunque mi sembri molto Alberto Angela in questo
1: sono
0: momento.
1: Sono
0: Alberta Angela.
1: Ma devi sapere che è anche un afrodisiaco naturale, perché l'amore passa anche dal formaggio. Il gorgonzola contiene feniletilatina, la stessa sostanza.
0: Me la ripeti?
1: No, non posso più. la stessa sostanza che il cervello produce quando ci innamoriamo.
0: Ma dai, quindi non ostriche...
1: quindi sono innamorata del gorgonzola.
0: Tu proprio hai un amore, ma infatti io ho notato che hai questo amore proprio viscerale per il gorgonzola.
1: Eh sì, perché mi sono innamorata. E contiene anche tirosina, che favorisce la produzione di dopamina.
0: Okay, ok, tutto in ina.
1: Ma il vero segreto è nel suo aroma. Perché? Perché l'acido valerianico, parente stretto di un ferormone femminile, che conferisce quel profumo inconfondibile. Ti rendi conto?
0: Cioè, quindi,
1: tu l'avresti detto, sembrava...
0: Quindi se adesso noi ci spalmiamo di gorgonzola, usciamo, facciamo conquiste.
1: Facciamo conquiste.
0: Capito?
1: Altro che il gorgonzola.
0: Creiamo il profumo e il gorgonzola.
1: Capisci?
0: Comunque questa situazione tu lo sai che ci sta sfuggendo di mano, ma tantissimo.
1: Mano. Però aspetta, è anche più digeribile grazie alle muffe.
0: Ecco, ah, non lo sapevo.
1: Perché le muffe sono nostre amiche. Durante la stagionatura, da 50 a 270 giorni, l'intensa attività microbica scinde le proteine in molecole più piccole, rendendo il gorgonzola molto, ma molto più digeribile rispetto agli altri formaggi.
0: Okay.
1: Quindi diciamo che è un processo naturale che trasforma le proteine complesse in nutrienti facilmente assimilabili.
0: Hai capito,
1: visto,
0: quindi insomma tantissimi benefici, mamma mia, ma grazie.
1: Ma non è
0: prof.
1: finito, non è finito. Ha meno colesterolo di quanto si pensa, perché il gorgonzola ha solo 70 grammi di colesterolo per 100, no, 70 mg di colesterolo per 100 grammi, e questo valore è identico a quello di carne magra di vitello, pollo senza pelle, addirittura bresaola o pesce, e è anche inferiore a quelli del grana padano e del parmigiano reggiano.
0: Perfetto.
1: Non è un caso che in Francia, dove si consumano molti formaggi erborinati, l'incidenza di malattie cardiovascolari è davvero molto bassa.
0: E allora,
1: grazie,
0: ragazzi,
1: a cosa? Al gorgonzola.
0: E allora, ragazzi, oggi a pranzo gnocchettini col gorgonzola.
1: Ma non è finito.
0: Ma non è finito.
1: Scusa,
0: raccontami.
1: È completamente naturale. In che senso? Che ha zero additivi, zero conservanti. Il gorgonzola DOP non contiene alcun additivo o conservante artificiale, ma la sua salubrità è garantita dalla pastorizzazione del latte, dalle rigorose norme igieniche e dal naturale processo fermentativo. Cioè, io ormai comunque posso diventare
0: vorrei proporre a Rai Play Sound l'apertura di un podcast.
1: Sì,
0: tutto tuo sul gorgonzola.
1: Sul gorgonzola. Io mi ci vedo, eh.
0: Case Fitch, ragazzini.
1: Tra l'altro stiamo lavorando per voi su una challenge, ma l'annunceremo a breve.
0: Esatto.
1: E comunque ogni forma porta impresso il numero del caseificio e del marchio CG del consorzio di tutela, ed è una garanzia per la qualità e la salubrità del prodotto.
0: Ho capito. Mamma mia,
1: come
0: ma
1: sto imparando.
0: Ragazzi, ma che professoressa.
1: No, sto imparando i termini, cioè mica così. E aspetta. Vabbè, non aspetti.
0: Caseificio, ragazzini, tutto il sapore del gorgonzola.
1: Ma no, ma non è finito, non è finito. È un vero e proprio elisir di lunga vita. Lo vedi perché io sembro così giovane?
0: Certo,
1: perché mangio tutti i giorni gorgonzola.
0: E hai anche la cremina viso al gorgonzola.
1: Io la crema, certo, io dopo che l'ho...
0: Fa sentire.
1: Allora, io sai cosa faccio?
0: Sì, effettivamente.
1: Sì. Dopo che l'ho mangiato, quello che avanza, io me lo spalmo proprio sul viso.
0: Ah, ho capito, tipo maschera viso.
1: Tipo maschera viso, ma devi vedere che odore, guarda.
0: Immagino.
1: Molto sexy.
0: Devi
1: sapere che...
0: Pensa che bello per me che sono qua a fianco a te tutti i giorni.
1: Lo so, l'odore... Non sei contenta di questo odore buonissimo, gorgonzola?
0: Che buono.
1: Comunque,
0: allora,
1: la spermidina alleata dell'invecchiamento...
0: Quanto è lunga sta cosa?
1: Quasi finito. Perché il gorgonzola DOC è ricco di spermidina, un composto che potrebbe aiutare la prevenzione del cancro, Alzheimer e Parkinson.
0: Caspita.
1: Questa sostanza inverte il ritmo circadiano, rendendo l'organismo meno... sono rimasta sconvolta, scusami, perché stavo in realtà leggendo...
0: Ma vuoi rifletterci dopo una canzone?
1: Ci riflettiamo un attimo. Perché adesso ho capito tante cose che vorrei condividere con voi sul gorgonzola.
0: E io non vedo l'ora. Intanto arriva anche la Brancale. Ah.

0: Me l'avevi dedicata questa canzone?
1: Ti piacerebbe.
0: Mi piacerebbe tanto.
2: Quindi sì, non me l'hai dedicata.
1: Sì, dai, te la dedico. Oggi mi sento particolarmente buona.
0: Particolarmente?
1: Esatto. Giusto un pochino.
0: Va bene.
1: Ma solo perché ieri ho passato un bel compleanno in realtà e quindi...
0: Ma come, hai detto che non hai festeggiato?
1: Vabbè, ma io mica ti posso raccontare tutti i miei segreti.
0: Ma io non lo so tu cosa fai nella tua vita nascosta, parallela, vorrei veramente
1: E io lo sai che
0: scoprirla.
1: Mantengo tutto in segreto, no, comunque, solo perché sono di molto di buon umore. Vabbè, comunque, c'era anche La più bella del mondo con Rocco Hunt e sono le 9:30 e l'ultima mezz'ora e qui insieme prima di dare la linea a Julian Borgesan.
0: Eh sì, perché parlando del gorgonzola, appunto, visto che non parliamo mai di questo argomento, stavo dicendo che è perfetto anche per chi fa sport, perché il gorgonzola fornisce proteine ad alto valore biologico, riduce stanchezza, affaticamento e contribuisce alla funzione muscolare e al mantenimento delle ossa. E non è neanche nemica della dieta, perché tu pensa che una porzione di gorgonzola ha solo 195 calorie. Quindi diciamo che secondo i nutrizionisti i latticini possono aiutare a mantenere il peso e nulla, quindi stabilizzare anche la glicemia. Detto questo, tutto questo, tutta questa premessa, per cosa? Per proporvi due ricette estive.
1: E io lo sapevo che tu adesso te ne arrivavi con delle ricette, vai.
0: Sì, perché ormai
1: io stavo aspettando quello, sono già pronta con carta e penna.
0: Sono le 9:30.
1: È quasi che non te lo fai un pranzo, cioè è quasi ora di pranzo.
0: Sì. Scusa, a Varese, tu che sei del nord, a che ora si pranza?
1: Alle 11. No, vedi? scherzo. Però
0: a mezzogiorno, dai, non ci credo che mangi alle 2, mica sei a Napoli.
1: Tra mezzogiorno e 12:30, lo ammetto.
0: In Puglia?
1: E in Puglia ciao.
0: Alle 4.
1: In Puglia cominciano alle 11 con l'aperitivo e si alzano alle 8 di sera.
0: Come si fa l'aperitivo in Puglia?
1: Chi lo sa, Puglia si all'ascolto, scrivetecelo. Anzi, dobbiamo anche ricordare il numero. Aspetta.
0: Cioè non lo sai, scusa, lo sai a memoria.
1: Lo memorizzerò prima o poi, giuro, ma ho la memoria di un pesciolino rosso. Quindi memorizzatevi questo numero 334-604-5640. Lo ripeto 334-604-5640. Gli amici di Rai Radio Tutta Italiana, scriveteci tutto quello che vi pare, mandateci messaggi di testo, messaggi vocali che vi mandiamo in onda.
0: Comunque, ripetevo che a me piace molto il salmone, perché non mangio carne. Il salmone teriyaki è buonissimo e oggi lo mangerò a pranzo con salsa al gorgonzola DOP, riso bianco, sesamo e spinaci. Vi dico anche la ricetta, tu segna con carta e penna.
1: Beh, io sto segnando tutto.
0: Gli ingredienti alla fine sono poche cose: 200 g di filetto di salmone, 100 g di gorgonzola, 100 g di latte, 140 di riso e basta. E lo mettete in una pentola, lo scaldate e poi niente, ve lo mangiate, mi fate sapere se vi piace. Se no, se non vi piace il salmone con il gorgonzola,
1: io vengo a pranzo da te.
0: Però mi piace molto come abbinamento, è salmone e gorgonzola, secondo me ci sta.
1: Secondo me sì, l'abbinata ci può stare.
0: Comunque, per chi volesse provare un altro tipo di piatto, c'è la panzanella croccante con pane scuro, gorgonzola piccante.
1: La panzanella è buonissima.
0: Sì.
1: Io me la faccio sempre al mare.
0: Sì, tipo
1: sì, con il pane tagliato a dadini e poi condito. Sì.
0: La panzanella è il pane tagliato a dadini.
1: Ma l'ho appena detto io.
0: Esatto, perché non l'avevo capito, scusami. Quindi tagliate questo pane croccante tagliato a dadini che si chiama appunto panzanella, però con il pane scuro. Ci aggiungete il gorgonzola piccante DOP e un po' di cipolle in agrodolce, pomodori colorati e basilico.
1: Ok, questa la voglio provare perché mi piace molto.
0: Questa la vuoi provare, ti piace più di quella col salmone.
1: Sì.
0: Allora io mangio quello, tu l'altro e poi ce lo dividiamo.
1: Esatto, no, io me lo mangio tutto, che dividiamo.
0: Ok, vabbè. Comunque di ingredienti vi basta mezzo filone di pane scuro, io parlo di 4 persone, e 200 grammi di gorgonzola.
1: Mezzo filone solo per noi.
0: Mezzo filone di pane scuro croccante.
1: Per 4, ma no, per 4 uno intero.
0: Per 4.
1: Per 4 uno intero.
0: Vabbè, allora uno intero perché stava così poi. 200 grammi di gorgonzola piccante, pomodorini, cipolle, basilico e poi niente, un po' di olio.
1: Ho quindi, capito.
0: Vi dico anche il procedimento. Tagliate,
1: beh, già che ci sei.
0: Sì, tagliate il pane a cubetti e trasferiteli su una teglia al forno, così li fate diventare croccanti. Unite un po' di filo d'olio e fate e lo tenete al forno a 200 gradi per 10 minuti. Poi tagliate i pomodorini e li mettete in una ciotola con i crostini, i pomodori, le cipolle in agrodolce, il gorgonzola dopo a cubetti, e condite la panzanella con olio, sale e pepe, mescolate bene, aggiungete il basilico e poi...
1: E poi se magna.
0: Brava, proprio magnate.
1: E poi tamagni, beh certo. Benissimo, adesso apriremo una nuova rubrica con Chef Giulia Ragazzini.
0: Però è una ricetta alla fine no? Semplice, perché...
1: No, è vero, è semplicissima.
0: Ma alla fine, cioè, i pomodori, le cipolle, certo, poi non le cipolle...
1: Me la prepari tu?
0: Sì, però dici le cipolle, ci... vabbè.
1: Secondo me ci stanno, quelle di Tropea, buone buone.

0: chiama.
1: Che DJ che abbiamo. 9.46, ora che non ho più te di Cesare Cremonini, bentornati sulla radio tutta italiana estate, sono le 9.46, tra poco ci lasceremo, ma come
0: abbiamo... E dove vai?
1: Non lo so, tu che fai?
0: Dove vai?
1: Vogliamo andare a mangiare sushi a pranzo?
0: Beh, perché no, guarda.
1: Allora, come stavamo dicendo questa mattina, oggi è la giornata internazionale del sushi.
0: Ma anche della gastronomia sostenibile.
1: Anche della
0: visto.
1: Gastronomia sostenibile. Però, tornando al sushi, dovete sapere che dipendere dal sushi almeno una volta alla settimana indica un cervello più evoluto. Lo dice la scienza. Tu hai questo bisogno di andare al sushi almeno una volta a settimana?
0: Anche di più.
1: Vedi, tu sei super evoluta.
0: E c'è appunto, un cervello evolutissimo proprio.
1: Perché se voi non riuscite a passare 7 giorni di fila senza ordinare una barca di uramaki o senza fiondarvi al all you can eat, smettete di sentirvi in colpa per i vostri portafogli, perché la tua non è gola, è evoluzione cerebrale in corso.
0: Hai capito?
1: Eh sì, perché la neurobiologia spiega che il cervello umano ha un'attrazione ancestrale per le combinazioni tra il sushi, perché ci sono proteine nobili, soprattutto appunto gli acidi grassi omega 3, quindi il pesce crudo, e i carboidrati complessi, e questo mix attiva istantaneamente la dopamina, capito? Quindi il neurotrasmettitore del piacere e della ricompensa, e chi avverte questo bisogno chimico di sushi ha semplicemente il cervello più esigente, che richiede nutrienti ad alto impatto
0: quindi
1: per mantenere alti standard.
0: Quindi mi stai dicendo che siamo molto intelligenti.
1: Non l'hai capito, allora non
0: hai
1: lo sei.
0: Hai capito?
1: Gli studi sul comportamento alimentare quindi confermano che la scelta del sushi è legata ad una personalità aperta alle novità dinamiche e una maggiore multitasking a livello intellettivo. Quindi, inoltre, questo è per te, Rossella, senti, l'uso delle bacchette che tu non usi,
0: non
1: fa quella forchetta, stimola la microcoordinazione motoria, mantenendo la mente più giovane e reattiva rispetto a chi usa le classiche posate. Insomma, ordinare quel rullo di salmone avocado è un atto di pura intelligenza biologica, perché il tuo cervello ringrazia, anche se il conto un po' meno.

0: Tra l'altro ti stanno chiamando da un ristorante di sushi,
1: cioè,
0: adesso.
1: Mi stanno chiamando adesso il ristorante di sushi.
0: Per la prenotazione di oggi a pranzo.
1: Per la prenotazione, rispondo dopo.
0: Comunque
1: però.
0: Posso dirti una cosa, che io tra bacchette e forchette continuo a mangiarmelo con le mani.

0: Anche tu hai troppo da fare domani?
1: Io ho sempre da fare.
0: Domani
1: sempre.
0: È venerdì, ragazzi, sono quasi le 10 del giovedì, ma domani finalmente inizia il weekend. Fateci sapere cosa farete questo
1: esatto.
0: weekend. Il tempo è bellissimo, non so se lo sarà in tutta Italia, comunque nel centro sì. E niente, siamo a giugno.
1: Taggateci, fate delle foto da appunto da dove sarete questo fine settimana, se
0: e
1: sarete al mare, in montagna.
0: Sempre la nostra radio, la nostra musica tutta italiana, che comunque vi terrà compagnia tutto il weekend.
1: Esatto.
0: E fateci sapere soprattutto cosa mangiate, perché ovviamente sono quasi le 10, a me è tornata fame e volevo parlare dei piatti estivi più gettonati da noi italiani.
1: E vai, dai, chiudiamo così questa puntata, dai, raccontami, fammi venire un po' di fame.
0: Consigli per pranzo. Allora, i piatti più gettonati dagli italiani sono l'insalata di pasta, quindi la pasta fredda con pomodorini, mozzarella, tonno e olive. Io la mangio sempre
1: anch'io.
0: Fredda, che poi vi avanza, la tenete nel frigo e ve la potete mangiare anche a cena o il giorno
1: piatto
0: dopo.
1: Piatto veloce, comodo.
0: Oppure una caprese, mozzarella più pomodoro basilico, super gettonata, freschissima, senza cottura, simbolo dell'estate italiana, vero?
1: Esatto.
0: Del mondo e paese. O il piatto preferito di Rossella, la
1: quale?
0: Panzanella.
1: Oh, sì.
0: Pane più pomodorini più cipolla più basilico, nasce per non sprecare il pane, perfetta con il caldo. Altrimenti io oggi mi mangerò un'insalata di riso. Riso freddo.
1: Ma non dovevi mangiarti il sushi oggi?
0: No, ci ho ripensato, lo mangio a cena.
1: Non
0: ho invitato a cena e quindi ho cambiato programma. E ovviamente non vado con te. Riso freddo con mais, tonno, verdure e sottaceti. È uno dei piatti più preparati in assoluto dell'estate. Se no, va bene, ci sono i classici panini tramezzini veloci, melanzana alla griglia o caponata, insalata di mare, che buona, no? Polpo,
1: buonissima.
0: Calamari, gamberi, fresca, la servite con un po' di limone e prezzemolo. La frutta non può mai mancare, ma se volete un piatto veramente economico per le vostre tasche, fate la pasta fredda svuota frigo.
1: Cioè, ci piace lo svuota frigo.
0: La pasta più quello che avete in casa a caso, quindi vi fate una pasta in bianco, poi quello che c'è che trovate che vi è avanzato, la verdura avanzata, l'oliva avanzata.
1: Tra l'altro, a proposito di svuota frigo, non diciamo il nome, però settimana prossima avremo un super ospite. Possiamo solamente dire che parleremo di ricette. Quindi
0: bello.
1: Mi raccomando, rimanete sintonizzati.
0: Oppure vi potete fare una frittata estiva con un po' di uova e più verdure di stagione, economica, veloce e perfetta anche fredda. Se no, vi potete fare un'insalata di riso base, tipo riso più tonno, legumi, riso, il piatto più consumato al mondo, economico. O un spaghetto aglio, olio e peperoncino. Quanto ti piace questa cosa del Camiroma?
1: Alla
0: fine, economico, fate uno spaghetto tanto così, ci mettete un po' d'olio, peperoncino, un po' d'aglio. Buonissimo, ed è uno dei piatti più buoni e più economici in assoluto.
1: E anche più semplici da preparare.
0: Quindi,
1: direi che un po' di idee ce l'abbiamo, la fame pure. E
0: manca una musichetta di sottofondo mentre mangiamo.
1: Ma assolutamente sì. Allora, io prima di salutarci, perché siamo ormai in chiusura e è ora di dare la linea al nostro Julian Borghesan. Tra l'altro ricordiamo anche tutti i vari programmi poi della giornata, dalle 16.30 alle 18 c'è questo nuovo programma molto bello condotto da Carmela De Rosa e con tanti ospiti, che si chiama La Voce delle Emozioni. E poi ovviamente rimanete sintonizzati su Rai Radio tutta italiana, solo musica italiana, scaricate Rai Play Sound e noi ci ascoltiamo come sempre domani dalle 7 alle 10. E intanto arriva dal 1977.
0: Che bella questa canzone, Figli delle Stelle, un altro brano senza tempo che ci tiene compagnia da sempre e anche nella nostra estate tutta italiana.
1: E allora a domani.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao, ragazzi.

Ore 10. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana. Ore 10. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 18 giugno. Oggi il tempo sarà ancora influenzato dall'alta pressione che garantirà il sole ovunque. Nel corso delle ore più calde assisteremo però alla formazione di nubi a sviluppo verticale sulle aree alpine e prealpine con rovesci e temporali che potranno interessare i monti del Triveneto, della Liguria e dell'Emilia. Qualche temporale sarà possibile sull'Alta Toscana e localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente, ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33-36 gradi per onda di calore. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

aspettare. Cesare Cremonini, Mondo, c'è anche un fiuz di Lorenzo Giovanotti. Buongiorno a tutti, buongiorno da Giulio Borghesan, le 10:10 in questo istante. Questa è Rai Radio tutta italiana. Grazie per aver scelto anche questa mattina la nostra radio e questo programma che si chiama Estate tutta italiana. Dalle 10 più o meno fino a mezzogiorno noi siamo qui in diretta dagli studi di Via Asiago 10 in Roma, dal Meta Studio, lo studio multimediale che sta al meno uno. Così abbiamo dato anche una localizzazione in questo momento storico dove le localizzazioni fanno parte della nostra quotidianità. Vabbè, chi non è localizzato oggi? Chi non localizza qualcosa? E allora vi abbiamo localizzato la nostra sede, Via Asiago, zona Prati, alle spalle di Piazza Mazzini. Potete andare su Google Arte e tranquillamente vedere il palazzo di Via Asiago 10 in Roma. Va bene, allora 2010, questo è il decennio, le estati del decennio protagoniste di questa prima ora di Estate tutta italiana, le canzoni di ieri, quelle che ci hanno fatto sognare, le canzoni, i tormentoni che in qualche modo riascoltandole riaccendono quei ricordi vissuti in quell'estate lì. Siamo partiti per l'appunto, essendo giovedì, dal 2010, il primo giorno della settimana è lunedì, parte dagli anni 80 e così a crescere. Poi domani, che è venerdì, facciamo l'ultima tranche fino al 2025-2026, perché poi in realtà il 2026 è qualcosa che trattiamo nella seconda ora, suonando le 40 canzoni, la top 14, quindi le 40 canzoni dell'estate 2026 con notizie e curiosità riguardanti il periodo. Andiamo subito allora nel 2010, estate caratterizzata dai mondiali di calcio in Sudafrica, vinti dalla Spagna, l'Italia se ne va praticamente al primo turno, un'estate molto calda, clima estremo, una delle estati più calde degli ultimi secoli a livello globale, ma è anche l'estate, quella lì, se vi ricordate, di due fatti di cronaca, anzi ve ne menziono uno che era quello assolutamente più grave, cioè si consumò questa tragedia della Love Parade a Duisburg in Germania, se vi ricordate, estate 2010, 19 giovani persero la vita nella calca e quindi questo fu una delle tragedie che purtroppo, insomma, caratterizzarono questa estate per quanto riguarda la cronaca nera. Stop alla base. C'è un'altra canzone del 2010 che vi voglio far ascoltare, si intitola Un colpo all'anima ed era quella canzone che girava parecchio durante quell'estate. Il protagonista è Luciano Ligabue. Poi vogliamo nell'estate 2011 e partiamo con Zucchero e la sua Vedo Nero, ma subito Ligabue.

Vedo nero, zucchero, fornaciari, siamo nell'estate 2011, l'estate in cui... Allora, intanto il 2 maggio, prima dell'inizio dell'estate, il blitz americano porta alla morte di Osama Bin Laden, forze speciali statunitensi appunto uccisero il leader di Al-Qaeda in Pakistan. Mentre dopo l'estate purtroppo se ne va un visionario. Un genio, un uomo che con la sua tecnologia, con le sue idee, con le sue visioni ha cambiato il mondo, Steve Jobs, fondatore della Apple, che scomparve appunto il 5 ottobre 2011 dopo una lunga malattia. Cosa ve lo dico a fare? Estate calda, come sempre, caldissima devo dire, quindi insomma poco da fare. Allora, sempre dell'estate 2011 ci ascoltiamo quella che è, stop alla base, la canzone che forse ha fatto cantare e ballare di quelle italiane più di tutte. Il più grande spettacolo dopo il Big Ben, lui è Lorenzo Giovanotti.

0: estate 2011, il più grande spettacolo dopo il Big Ben, ha preso la chitarra senza saper suonare.
1: Anche se si sta male, volevo dirtelo perché ce l'ho nel tuo.
0: Vai Lore.
1: Amore.
0: Amore. Grande, grande Lorenzo Giovanotti. Una certezza, una sicurezza, e questa era l'estate 2011, il più grande spettacolo dopo il Big Ben, che a volte uno si sbaglia con il più grande spettacolo dopo il Weekend, che era invece il programma televisivo condotto da Fiorello, che aveva ripreso come titolo il titolo della canzone di Lorenzo Giovanotti, da Big Bang l'aveva trasformato in Weekend, essendo poi nel Weekend di Rai 1. Va bene, detto questo, andiamo nell'estate 2012. Estate 2012 caratterizzata innanzitutto dalle Olimpiadi, le Olimpiadi di Londra, le Olimpiadi di Londra, estate 2012, 30ª Olimpiade, ci fu dal 27 luglio al 12 agosto, tanti protagonisti, tra i quali Usain Bolt, il velocista giamaicano, che dominò appunto l'atletica leggera, vincendo l'oro nei 100 metri, nei 200 e nella staffetta 4%. Poi ha detto: raga, io torno in Giamaica perché quello che devo fare ho fatto. Cioè, più di così. Poi le Olimpiadi del team americano USA di basket, infatti la squadra nota come il nuovo Dream Team, composta da star di NBA come LeBron James e Kobe Bryant, vinse l'oro dominando il torneo. Ci fu anche, per chi se lo ricordasse, per chi ha seguito quelle Olimpiadi, il record della staffetta femminile, quartetto statunitense, stabilì lo storico record mondiale nella 4% con un tempo di 40,82, quindi molto molto molto veloci. Ho detto molto? Sì, molto veloci, molto veloci. Va bene, allora abbiamo detto estate 2012, stiamo ripercorrendo l'estate della vostra vita dagli anni 80 ad oggi, oggi protagonista il decennio 2012. Per quanto riguarda la musica, anche qui non si può non dire, perché sembra scontato, no? Cioè dire ok, tante tante canzoni, logico, perché ogni anno di canzoni ne escono tante, l'unica cosa da capire è quali poi sono state quelle che ci ricordiamo tutte, quelle che sono i tormentoni, eccetera eccetera. Ce ne sono due che da una parte i fan di Giorgia, dall'altra quella di Emma, sicuramente, sono convinto, si ricordano. Allora, quella di Emma è Cercavo amore, mentre quella di Giorgia, che ascoltiamo subito, si intitola Tu mi porti su.

Emma, cercavo amore, estate 2012, tra l'altro non per dimenticanza, ma volevo aggiungerlo adesso, 2012, noi arriviamo all'estate con una grande tristezza nel cuore, perché nel mese di maggio, se vi ricordate, ci fu il tragico terremoto, sisma in Emilia-Romagna. Quindi fu questa un'estate dove in realtà, insomma, l'italiano medio non era particolarmente felice, eccetera, visto la tragedia che era arrivata agli amici dell'Emilia-Romagna. Andiamo nell'estate 2016 e anche qui purtroppo ci fu verso la fine di agosto, il 24 agosto, un sisma, quello nel centro Italia, magnitudo 6.0, che colpì duramente, radendo al suolo interi paesi dell'Umbria, tra cui Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto, e morirono 299 persone. Quindi anche qui un'altra batosta che ci arrivò. Diciamo che i mesi prima non furono da meno, perché la cronaca nera a livello internazionale segnò purtroppo l'attentato di Nizza il 14 luglio, durante i festeggiamenti per la presa della Bastiglia. Se vi ricordate quelle immagini che ogni tanto, ahimè, girano ancora non solo sui social ma anche sulle televisioni, di questo tir lanciato sulla folla sulla Promenade des Anglais, causò 86 morti, centinaia di feriti, e fu rivendicato questo attacco dall'ISIS, che aprì una lunga fase di tensione in tutta Europa. Ma nel mese di luglio, parlando invece di cose belle, scoppia il fenomeno Pokémon. Metà luglio, uscita in Europa dell'applicazione mobile sviluppata da Niantic, divenne questo un enorme fenomeno di massa globale. Milioni di persone andavano in giro a cacciare i mostriciattoli tascabili per le strade e le piazze. Chi non ha visto in quel periodo uno che, parlando da solo, se ne andava in giro guardando il telefono, a parte che succede anche oggi, però andavano proprio in giro a caccia di questi mostri grazie all'applicazione. Ci fu una mania, una moda collettiva. Va bene. Estate 2016, vi faccio ascoltare un paio di pezzi di quelli che hanno fatto, diciamo, anche la storia della musica italiana, perché questi sono due pezzi che comunque a tutti gli effetti sono entrati nella storia della musica italiana. Certo, inizialmente per generazioni più giovani, ma poi sono arrivate anche ai più grandi e ai più adulti. Sono due belle canzoni, almeno questo parere mio personale, ve le faccio ascoltare. Una è di J-Ax e Fedez, Vorrei ma non posto, quell'altra invece di Alessandra Amoroso, Vivere a colori.

Vivere a colori, Alessandra Moroso, estate 2016, buongiorno a tutti da Giulia Borghesan, siete su Rai Radio Tutta Italiana, quasi 10:46 minuti di questa prima ora di estate tutta italiana. Un saluto a voi che ci ascoltate sulla DAB, ma anche chi ci ascolta tramite l'applicazione Rai Play Sound, scaricabile gratuitamente anche sugli vostri smartphone, sulle televisioni, insomma, dove volete. L'applicazione è lì, vi aspetta, anche per Android tra l'altro, e lì potete seguirci in diretta, sentire i podcast delle radio, della radio nostra, Rai Radio Tutta Italiana, ma di tutte le radio Rai, apprezzare, ascoltare diversi podcast suddivisi per generi, poi c'è un'area anche di original podcast che trovate solo su Rai Play Sound, insomma un grande mondo. Andiamo nell'estate 2017, la devo dire, non voglio essere oggi tragico, però la vita insomma è fatta anche purtroppo, ahimè, di cose brutte, non solo di cose belle, e sono quelle cose che purtroppo ricordiamo, no? Ricordiamo perché colpiscono la collettività. A maggio del 2017 ci fu quell'attentato terroristico al concerto di Ariana Grande a Manchester, causò 22 morti e decine di feriti. Lo stesso anno, il 3 giugno, in Italia, quindi qualche giorno dopo, durante la finale di Champions League Juventus-Real Madrid a Torino, ondata di panico tra la folla, provocò oltre 1.500 feriti. Ma l'estate 2017 fu quella del boom turistico, dove in Italia si registrarono un'estate da record, aumento del 3,2% dei turisti interni e boom del 12,5% di visitatori nei musei e nei borghi storici. Fu l'estate del tormentone Despacito di Luis Fonsi, Despacito, quell'estate lì. Ma a livello di fenomeni social e sociali è l'anno in cui si sono affermati gli oggetti cult da spiaggia, tipo il fenicottero gonfiabile, e sono esplosi i primi trend virali sulle piattaforme social, tipo quella del gavettone, tipo quella, vabbè, quei fenomeni lì. Il fenicottero rosa, che era quella, allora, io ne avevo uno, non perché l'ho comprato io, ma mia moglie e mio figlio mi ha detto: papi, questo è bellissimo, poi la mattina lo porto in spiaggia. Il problema è che era un 3x3. La cervicale mi è venuta all'estate 2017, perché pesava un accidente sto fenicottero rosa, che poi abbiamo lasciato al mare, perché poi alla fine l'abbiamo regalato, perché potevo tornare a Roma con un 3x3 di fenicottero rosa in aereo, tra l'altro diventava un po' difficile. Andiamo con la musica di quell'estate, vi faccio ascoltare tre canzoni. Allora, L'esercito del selfie, Lorenzo Fragola, Arisa, Takagi e Ketra. Poi c'è Voglio ballare con te, Baby K e Andres Di Vicio, ma subito Fabio Rovazzi insieme a Gianni Morandi con Volare.

0: Gabby Kay, la canzone dell'estate 2017, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Siamo agli sgoccioli, tanto che il caldo, l'estate, il sudore, cioè, siamo agli sgoccioli di questa prima ora di Estate Tutta Italiana, il decennio 2010. Mancano un minuto più o meno all'ora esatta e al meteo. Poi nella seconda ora, tra l'altro, abbiamo una graditissima ospite, Valentina Parisse, che sarà con noi per parlarci del suo nuovo lavoro. Ma io stavo ancora pensando all'estate 2017, ai gonfiabili divertenti, perché ce n'erano un sacco. È vero, il fenicottero rosa, però c'era la tavoletta di cioccolata, me lo ricordate? La ciambella, l'enorme ciambella, sembrava presa in una pasticceria di giganti, quella forma di cigno, di fenicottero, l'abbiamo detto, i gonfiabili per la spiaggia e la piscina sembravano aver conquistato grandi e piccoli, cioè la parola d'ordine era esagerare. Vabbè, la ciambella, poi la ciambella gonfiabile, c'era anche quella morsicata lateralmente, non so se ve la ricordate, che poi tutte queste belle cose, perché uno dice: io compravo anche il fenicottero rosa, ok, dove lo gonfi? Con la pompetta, quella, c'è gente che dal 2017 che continua ancora, deve ancora finire di gonfiare. No, io sono andato al distributore con due occhiali neri addosso, perché scusi, mi può gonfiare il fenicottero rosa? Cioè, non era proprio. Va bene, signori, vediamo che ore sono. Vediamo.
1: Sono le 11, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta
0: le
1: Italiana.
0: Le 11 in punto, questa è Rai Radio Tutta Italiana. Vediamo anche che tempo fa oggi, che è il 18 di giugno.
1: Sono le 11, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Gemelli diversi tra le dita, le 11 quasi 4 minuti, c'è stato un piccolo problema tecnico, però ho scoperto che in realtà il meteo di ieri è l'inizio, perfetto, cioè proprio è quello che era la situazione climatica proprio ieri, ma adesso c'è il meteo finalmente di oggi e tra poco il nostro ospite.
1: Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 18 giugno. Oggi il tempo sarà ancora influenzato dall'alta pressione che garantirà il sole ovunque. Nel corso delle ore più calde assisteremo però alla formazione di nubi a sviluppo verticale sulle aree alpine e prealpine con rovesci e temporali che potranno interessare i monti del Triveneto, della Liguria e dell'Emilia. Qualche temporale sarà possibile sull'Alta Toscana e localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente, ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33-36 gradi per onda di calore. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: La canzone di Raff qui su Rai Radio Tutta Italiana, le 11:08. Buongiorno, ve l'avevo anticipato, è arrivata Valentina Parisse. Ciao Vale.
1: Buongiorno.
0: Come stai?
1: Molto bene, molto illuminata.
0: Sì, oggi abbiamo un'illuminazione particolare, sono i, come si chiama? Tipo i cerchi di grano.
1: Spero di no, insomma, meglio non avere questi messaggi.
0: Il ring. Secondo me i cerchi di grano li fanno proprio con i ring così.
1: Dici? La scienza indaghi.
0: La scienza indaghi, si è fatti una foto con luce naturale meravigliosa, perché poi questi quando li accendi perdi 20, cioè nel senso torni indietro di 20 anni.
1: No, sono pazzeschi, allora quindi è una roba aliena.
0: È aliena, ma li perdi pure, metteremo un fascio di luce che è pazzesco. Allora, come stai? Ce lo siamo detti. Io sui social mi sono scritto come dicitura un milanese a Roma. Tu sei una romana a Milano.
1: Assolutamente sì.
0: È l'inverso.
1: Sì, ci siamo scambiati. E devo dirti, è un'esperienza, l'ultimo anno e mezzo sto praticamente lì. Ed è molto bello. Peraltro ho scoperto questa zona che è Affori, come ti dicevo, dove che è un po' defilata.
0: Ok.
1: Un po' periferica, sì, esatto. Dove mi trovo molto molto bene perché mi ricorda Ciampino, dove sono nata e cresciuta.
0: Milanese, diciamo.
1: Ciampino milanese. Manca solo l'aeroporto, ma non è che poi è così.
0: Vabbè,
1: lontano.
0: Non è che si può aver tutto, però lì. Sì. Componi, scrivi, fai la tua musica, ti impegni tantissimo e questo lo posso dire visto che ci conosciamo
1: da un po' di tempo
0: e sempre fatto delle cose.
1: Eravamo bambini.
0: Eravamo piccoli, non esistevano neanche i ring tra l'altro. Stavo guardando, allora tra poco ascoltiamo Le cose che sai, che è la tua nuova canzone.
1: Sì.
0: C'è questo progetto molto bello e ci sono due nomi in particolare che sono quelli di Paolo Caruccio da una parte e poi Luca Chiaravalli. Ora, Luca Chiaravalli è forse il più nazional popolare dei due come nomi, no? Nel senso che non ha bisogno di grandi presentazioni, il suo nome è facilmente accostabile a tanti anche big tuoi colleghi della canzone italiana, dalla Pausini a... E poi è quello alto che si vede sempre alla direzione d'orchestra del Festival di Sanremo. Credo sia il più alto di tutti lui.
1: Assolutamente sì, tu dici questa cosa e peraltro mi fai tornare in mente che io la prima volta che ho visto Luca era ad un Sanremo.
0: Ok.
1: E insomma, se non ricordo male, lui vinceva con Non Gabbani, ma prima, adesso non ricordo, ne ha vinti talmente tanti Luca. E da lì mi sono incuriosita e sono stata una sua fan, ho sperato davvero tanto che potesse accadere questa collaborazione, finalmente è accaduta e guarda, è una piccola stelletta che metto davvero alla giacca.
0: Beh, diciamo che allora nella storia dei maestri direttori d'orchestra del Festival di Sanremo Peppe Vessicchio, quello è iconico,
1: icona,
0: c'è Luca, c'è Melozzi?
1: Sì, col fatto che Luca è anche produttore e anche autore.
0: E Melozzi quindi... uguale, ed è oggi molto votato tra l'altro anche alla televisione, cioè La Notte dei Serpenti, insomma ci sono tutta una serie di progetti, ma sono sempre di più dei riferimenti, cioè prima quando uno guardava Sanremo diceva ok, c'è un direttore d'orchestra, a volte venivano presi anche tipo chi è libero, quello, puoi seguirci a Sanremo, ok. Oggi fanno parte integrante delle produzioni,
1: quindi
0: sono fondamentali quegli uomini lì o quelle donne.
1: Sì, e penso sia anche molto bello perché poi sai, io dico sempre che condividere musica è una delle più alte forme di rispetto e condividerla a tutto tondo, quindi scrivere insieme, produrre insieme è un altro livello e secondo me le persone se ne accorgono.
0: Mentre Paolo Caruccio meno nazional popolare,
1: più indie, dal mondo indie,
0: più indie, ma grande indie. Produttore, arrangiatore, musicista,
1: assolutamente
0: eccetera.
1: Sì, grande amico, abbiamo già fatto un po' di cose insieme e, insomma, come squadra devo dire sono molto felice perché al di là dei professionisti che sono c'è anche una componente umana, per me è sempre, non lo so, sarò forse l'ultima romantica dice. Però per me io faccio questo perché perché è bello condividere qualcosa insieme di artistico che abbia una ragione e che abbia un'anima.
0: No, ma poi per condividere con il pubblico devi condividere con chi lo fai, con chi produci, con chi crei, con chi realizzi. È come la radio.
1: Sì, immagino.
0: Cioè io ad esempio, va bene, a parte qui tutta italiana, ok, però su, su Radio 2 ho una collega, quindi noi condividiamo una quotidianità, a volte scherziamo perché diciamo stiamo più insieme noi magari che tu con la certo. tua e io con la mia famiglia. Però quella condivisione lì, se è una condivisione giusta, arriva positiva anche a chi ascolta.
1: Assolutamente sì, sono tante le ore. Poi guarda, io sono un topo da laboratorio, io entro in studio ed è quello che faccio da quando sono piccola. Entro in studio, so quando entro, ma non so quando esco. E poi non è che è sempre tutto ovviamente rose e fiori, spesso ci si scontra.
0: Vabbè, certo.
1: E insomma, è importante che ci siano delle, dei punti in comune dove basta uno sguardo e insomma, a volte neanche quello si va lisci.
0: Va bene, allora, le cose che sai, questa è la nuova canzone di Valentina Parisse.

0: Le cose che sai, Valentina Parisse su Rai Radio Tutta Italiana. Quali sono le cose che sai?
1: Nessuna.
0: Perché poi alla fine...
1: T'ho proprio tagliato, nessuna.
0: Se lo sai, sallo.
1: Esatto. No, no.
0: No, è difficile sapere tutto poi. No? Però ci sono delle cose che magari ognuno di noi sa. Soprattutto... dimmi se sbaglio. Allora, io ascoltando la canzone in questi giorni, mm-hmm. Perché la buona Alessandrina Placidi, che salutiamo,
1: esatto,
0: me l'ha mandata 3 volte, quindi non potevo non ascoltarla, però a prescindere, minaccia. Visto la nostra amicizia, l'ho ascoltata molto volentieri. Quelle cose che non sai sono quelle sono quelle sensazioni a volte in un rapporto, cioè tu hai quella sensazione lì, no? Soprattutto all'inizio, eccetera, e dici, secondo me andrà così, o se... Oh,
1: quello sicuramente, sono d'accordo che quello esiste, insomma, mi è successo.
0: Okay.
1: Questa canzone in realtà cerca di fotografare più quella sensazione di non dover... Noi tendiamo a voler spiegare tutto, anche io, no, scrivendo.
0: Ma anche con se stessi.
1: Anche con se stessi, ma soprattutto poi col partner. Perché in qualche modo, forse a volte, forse non mi sono spiegata bene, forse non ha capito quanto gli voglio bene, quanto... No. Cioè, secondo me alcune cose sono... le capiamo, le sappiamo, comunque, quello che noi doniamo agli altri, qualunque sia il risultato, loro lo sanno, noi lo sappiamo e loro
0: però
1: lo sanno.
0: Però sono quelle sensazioni lì, no?
1: Sì,
0: che
1: assolutamente.
0: Che uno sente e l'elabora, cioè noi ci facciamo un mondo che è tutto nostro.
1: Per fortuna.
0: Per fortuna sì, però a volte succede che ciò che invece viene visto da fuori,
1: sì,
0: dai terzi, è completamente diverso.
1: Assolutamente, da quello
0: è un po' come
1: gioco.
0: Quando noi ci guardiamo allo specchio, no? Cioè noi ci vediamo in un modo, gli altri non ci vedono così. È sempre quella roba lì.
1: Sì, assolutamente. Anzi, su questo punto sono molto d'accordo, no? La percezione che si ha di se stessi a volte è totalmente diversa.
0: Anche
1: soprattutto la mattina alle 7.
0: Sì, io mi alzo prima, quindi ho tempo di ristrutturarmi. Però cosa volevo dire? La percezione, ma anche quella professionale è diversa.
1: Sì, certo.
0: Cioè io mi rendo conto, cosa che capiterà sicuramente anche a te, no? Facendo la radio, comunicazione, eccetera. A parte che noi siamo sempre gli eterni scontenti. Come i musicisti, cioè,
1: ovvio,
0: ti sembra sempre di non aver fatto niente, di aver fatto poco,
1: non aver fatto abbastanza.
0: Poi c'è quello che ti dà la sveglia, l'amico, e ti dice: scusa, ma tu hai fatto tararara. C'è gente che veramente non ha fatto niente, ma tu hai fatto tararara. Perché viviamo sempre giorno per giorno le nostre cose, ma la percezione è diversa rispetto a quello che noi pensiamo, perché chi ti segue ti vede in un altro modo.
1: Assolutamente sì, e per fortuna che ci sono gli amici o le persone che ci vogliono bene a ricordarcelo, sicuramente. Qua si aprirebbe, insomma, una parentesi interessante sulle aspettative che abbiamo su noi stessi, sulle aspettative che hanno gli altri su di noi. E poi figurati, io da donna su questo argomento e aspettative, peraltro donna musicista,
0: potremmo fare
1: cantautrice,
0: un podcast.
1: Potrei, sì, esatto, di circa 3 ore. Ma i tuoi ascoltatori in questo momento magari preferiscono la sintesi e quindi dico.
0: Senti,
1: semplicemente
0: c'è una società con la quale hai collaborato o stai collaborando, dal punto di vista visual.
1: Sì, cioè Shake the Plastic Dreamer, è una persona in carne ed ossa.
0: Sì, che non è una robetta così, perché
1: no,
0: uno,
1: è un mito.
0: È uno che comunque già lavora con progetti
1: enormi.
0: È vero?
1: I mitici Maneskin, ma ne cito uno, insomma, per dirne tanti altri. Sì, io gli ho mandato questa canzone e le altre canzoni che ho scritto nell'ultimo anno e mezzo, e gli ho detto: immagina, punto, non gli ho detto null'altro. E ha abbracciato questo
0: dicevi,
1: progetto.
0: Immagina poi,
1: immagina poi la no, la già c'era.
0: No,
1: quindi ho solo detto immagina, okay. E no, ha creato questo, ha capito perfettamente un po' quello che dicevamo prima, no? Quando c'è una sintonia, una stima, se vuoi, no? Ci si capisce al volo, e quello è il bello, è la scintilla che accende il fuoco.
0: Ma quello, sai, è anche l'aspetto del creativo. Io ho vissuto parecchio qua in questi corridoi gli anni, i 2 anni ad esempio di Viva Radio 2 di Fiorello qua in Via Asiago, dove Luca Tommasini, che aveva proprio il tavolo qua fuori come ufficio, lavorava in questo modo, perché essendo Luca un creativo, essendo Rosario un creativo,
1: ovvio,
0: comunque Rosario diceva: guarda, domani faccio questa cosa qua, e Luca creava quello che serviva per... perché non puoi se no dire a un creativo quello che deve creare, no, e viceversa, cioè no, diventa. E poi io credo che personaggi come professionisti come questi siano anche dei visionari
1: totali, totali, e riescono a
0: non
1: vedere,
0: puoi
1: cose
0: essere, no, con i piedi troppo per terra, se no, non vedi al di là.
1: Assolutamente, assolutamente. Poi è bello uscire un po', anche rispetto a quello che dicevamo prima, è bello uscire da se stessi, no? E quindi affidarsi agli altri.
0: Come no? Senti, ci salutiamo dopo, così facciamo ancora un po' di chiacchiere, ma ti ho chiesto prima, tra le canzoni italiane che tu ami particolarmente, ce n'è una?
1: Assolutamente sì.
0: Ok.
1: Ed è la canzone, un capolavoro che mi ossessiona da quando è stata pubblicata, di uno dei più grandi, forse il più grande cantautore che abbiamo oggi, okay, qui in Italia. Ma chi è? Brunori
0: Sas, è lui. Questa è La Verità. Te ne sei accorto?

0: Regalo è stato un regalo.
1: Evviva.
0: No, regalo che ci ha fatto lui, Brunori, con questa canzone, e regalo che ci hai fatto tu chiedendoci questa canzone. Ti stavo raccontando che a Sanremo con Brunori, e tu giustamente mi hai detto, certo, calabrese, è vero, io ho tantissimi amici calabresi, con lui ci ha fatti delle risate incredibili, perché è di una simpatia unica. Cioè tu lo vedi, se non lo conosci, dici vabbè, questo è il professore, no, quello...
1: Può sembrare, sì.
0: Sì, e invece è simpaticissimo.
1: Guarda, io ho visto, ti dicevo, il documentario che è uscito lo scorso settembre, ottobre più o meno, e è bello apprezzare quando insomma un artista così grande...
0: Calabrese.
1: Calabrese.
0: Perché tu sei di origine...
1: Romana.
0: Cosa c'entra
1: la Calabria? Mi piace la Calabria, mi piace la soppressata. Ah,
0: la soppressata, quindi buonissimo. Il grande amore è stata la soppressata.
1: Beh, diciamo, sì.
0: Adesso non voglio entrare nel gossip, diciamo luoghi di vacanze.
1: Luoghi di vacanze, beh, Pizzo Calabro, giusto? No, Capo Vaticano.
0: Capo Vaticano
1: meraviglioso,
0: sì.
1: Wow, le cipolle di Tropea.
0: Le cipolle di Tropea.
1: Cioè, quelle che cucina anche la mia
0: prima
1: mamma.
0: Delle immersioni, quelle sono.
1: Quelle funzionano una meraviglia.
0: Quelle lì sì. Senti, tu vai in giro solitamente con...
1: Per Tropea?
0: No, con qualche strumento musicale quando vai in ferie, se vai in ferie, perché poi...
1: Carta e penna, sì, guarda, carta e penna sicuro, nel senso, peraltro proprio le cose che sai, l'ho scritto lo scorso agosto, mi trovavo ad Otranto di fronte a questo mare incredibile.
0: Bello.
1: Avevo avuto una, dico, arrabbiatura per non dire altro perché siamo in Rai.
0: Per incazzata.
1: Esatto, era incazzata nera, e quindi no, no. Penna, insomma, ormai con lo smartphone, ok, però sì, quello sì, ma non si stacca mai, cioè la bellezza, se vuoi, è anche un po' la croce, se vogliamo, di questa,
0: sai che
1: di quest'arte,
0: tanti,
1: che non si stacca mai.
0: Tanti tuoi colleghi, nonostante gli smartphone, eccetera, mi dicono che preferiscono scrivere con Bic e carta. Perché anche quella roba lì che sbagli, cancelli, cioè ti dà anche il tempo di pensare mentre, cioè, probabilmente incide anche sulla meccanica del pensiero, non lo so.
1: Non solo, sono totalmente d'accordo, ma ti dirò di più, puoi recuperare, perché quando cancelli su uno smartphone...
0: Non recuperi una
1: non
0: mazza.
1: Non recuperi, mentre invece anche se hai cancellato, se proprio non sei stato lì, comunque puoi recuperare, molto spesso io vado al recupero delle cose che magari le ho buttate lì di getto, poi... Quando si scrive subentra poi il giudizio, no? E cominci a dire no, questo no, questo no, questo no. Dopo un po' dici, ma forse no, aspetta, forse sì, forse sì, forse sì.
0: Quindi... Ti ricordi quando andavamo a scuola che cancellavamo magari una frase? Ma era talmente cancellata che non... Allora, dovevi metterti...
1: Che il foglio si bucava.
0: Sì, oppure dovevi metterti col foglio attaccato al vetro in controluce per capire cosa avevi scritto.
1: Beh, queste sono livelli altissimi.
0: Questi sono livelli altissimi. Il buco nel foglio mi è successo, soprattutto alle elementari. E succedeva la stessa cosa. Senti, allora, torniamo però per un momento a Brunori Sas, perché in qualche modo... farà parte del tuo live qui a Roma, giusto?
1: Sì.
0: Perché
1: sì.
0: Tu riproponi poi qualcosa.
1: L'ho già riproposta.
0: Ah, ok.
1: L'ho già riproposta recentemente. Questa è una canzone, al di là, insomma, degli scherzi, credo davvero profondamente, a mio giudizio, umilissimo giudizio, che insomma che è un capolavoro, e quindi a mio modo la ripropongo e l'ho inserita nel mio live insieme a qualche altra cover, ovviamente le mie canzoni. Domani sera, peraltro, siamo qui a Roma. Sono qui a Roma. Live.
0: No, diciamolo. Allora, dove?
1: Al Salto, zona San Lorenzo.
0: Ok, che è la zona dei musicisti.
1: Così pare.
0: Musicologi e musicanti.
1: Esatto, tutti, ci trovate tutti lì.
0: Tutti al Salto.
1: Tipo comune.
0: A che ora?
1: Alle 21. Assolutamente sì.
0: Vedi, la televisione dovrebbe imparare dagli artisti, perché gli artisti, la loro prima serata, quindi i concerti, piccoli o grandi che siano, iniziano tutti alle 21. La prima serata televisiva inizia il giorno dopo.
1: Guarda, io sono d'accordo, mi allego. A volte non ci si riesce a stare dietro ai programmi. Che...
0: Ma no, perché a un certo punto ti viene sonno,
1: sì.
0: Ma per una questione proprio...
1: organica.
0: Sì, organica, perché passi la giornata a lavorare, arrivi a casa, mangi... prendi l'abbiocco.
1: A voglia.
0: Guarda, io ne parlavo appunto con Fiorello recentemente, che lui mi ha detto, io arrivo sul divano, cioè dopo tutta una giornata e boom, crollo.
1: Ma per forza.
0: Riesco a vedere l'inizio di una fiction, di un programma, di una cosa, e poi muoio.
1: No, sono d'accordo anch'io, sì.
0: Dovrebbero, ma questa era... stata recentemente, no? questa chiacchiera, forse al Festival della Televisione, tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, e tutte e due erano d'accordo, ad esempio, di accorciare il preserale in modo da far partire prima la prima serata.
1: Ma sarebbe una gioia.
0: Ma non puoi partire alle 10:45 con la prima serata.
1: No, soprattutto se hai mangiato la pasta la sera.
0: No, ma soprattutto se la mattina vai a lavorare.
1: Esattamente.
0: Cioè,
1: sì.
0: E non puoi neanche ridurre il tempo di una fiction.
1: No.
0: Capito. Vabbè, quindi allora, salto domani sera.
1: Alle 21.
0: 21 in punto, pettinati, mangiati, arrivate lì. San Lorenzo, sì. Sei da sola con la band?
1: No, sarò in Unplugged, sarà con me Stefano Profazzi, che è un chitarrista incredibile.
0: Ok.
1: È un amico anche lui.
0: Ok.
1: E sarà una serata Unplugged.
0: Bello. Cioè, si
1: molto,
0: suona
1: molto
0: alla vecchia.
1: Assolutamente sì. Perché che è la cosa che mi piace di più.
0: Ma anche guarda, perché l'essenza della musica, secondo me, è l'Unplugged.
1: Per forza.
0: Anni fa, forse non eri ancora nata, MTV faceva gli MTV Unplugged.
1: Come no?
0: Con Silvestrin che presentava. E tutti i più grandi, sia italiani che internazionali, sono passati di lì perché rispetto ad altri programmi dicevano: ok, vengo perché suono.
1: Ma certo.
0: E quindi dai Simple Minds a tutti,
1: Lauren Hill,
0: Elisa, tutti in Unplugged strumento e voce e hanno creato un programma tra l'altro bellissimo dal quale sono uscite anche delle compilation, eccetera. Viva l'Unplugged!
1: Viva.
0: Certo, le nuove generazioni con tutta questa elettronica digitale diventa un po' difficile, però
1: guarda, l'importante è esprimersi in qualunque modo.
0: Sì.
1: In qualunque
0: sì.
1: modo.
0: Vale, è stato bello.
1: Molto.
0: Torni a trovarmi?
1: Assolutamente sì, prima delle 21.
0: Prima
1: se
0: delle
1: no,
0: 21.
1: Poi non si può.
0: Viva Valentina Paris. Ciao.

Chiara Bertè, 1997, questa era Luna. È vero che nella seconda parte di Estate Tutta Italiana suoniamo esclusivamente le 40 canzoni, la Top 40, ma è anche vero che quella di oggi è una giornata, è una puntata, insomma, un po' atipica. Valentina Paris è stata nostra ospite fino a qualche minuto fa, abbiamo fatto una bella chiacchierata. Se l'avete persa, Rai Play Sound, andatevi a recuperare il podcast. Domani lei sarà al Salto, che è questo locale qui di Roma, per una serata unplugged bella. Se amate la musica, la buona musica e la bella voce, sicuramente Valentina Paris fa per voi. Va bene, detto questo, in bocca al lupo, magari gli fischieranno le orecchie in questo momento perché sono già impegnati dalle 8:30 di questa mattina, tutti i maturandi, esame di maturità 2026 per 527.747 studenti, sono tanti, prima prova scritta contenuta nel plico tematico, due analisi del testo, uno poetico e l'altro in prosa, tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità. Pochi minuti dopo, sui social, sui siti specializzati, sono apparse le prime indiscrezioni sulle tracce. Dopo le 8:30 si è scatenato l'inferno. Le tracce appunto scelte per quest'anno, le prime indiscrezioni, in attesa della conferma del Ministero, che pubblicherà le tracce ufficiali al termine della prova. Le tracce scelte per il tema dell'esame di Stato sono tipologia A, analisi del testo, due tracce, parliamo per la poesia Passerò per Piazza di Spagna di Cesare Pavesi, della raccolta Verrà la morte, avrai i tuoi occhi, e per la prosa un testo tratto dai Piaceri di Vitaliano Brancati. Poi tipologia B, testo argomentativo, tre tracce, testo discorsivo, quindi il discorso di insediamento del neoeletto presidente Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente, testo del 26 giugno del 1946. Poi un testo da Te lo dico con parole tue, La scienza di scrivere per farsi capire, del giornalista e scrittore Piero Bianucci, libro che passa in rassegna le diverse forme giornalistiche, affronta argomenti delicati come la scelta delle fonti e l'etica professionale di chi scrive, quindi questo è molto attuale, molto interessante. Poi un testo dai confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere, del sociologo inglese Frank Furedi, sul significato e il valore di confini e frontiere della società globalizzata. Tipologia C, tema di attualità, due tracce, un brano dell'articolo Funziona a meraviglia e un brano dal libro Alzarsi all'alba di Mario Calabresi. Insomma, queste le prove. Tra gli esaminandi c'è anche Pupo. Ieri sera, tra l'altro, il TG1, mi sembra di aver visto il TG1, sì, TG1, TG5, comunque i telegiornali sono occupati anche di questa notizia. Enzo Ghinazzi, tra i 527.747 studenti che affrontano la prima prova scritta degli esami di maturità. Perché? Perché aveva lasciato il liceo scientifico in seconda a 16 anni per dedicarsi solo alla musica e ha deciso di tornare sui banchi di scuola e di diplomarsi presso l'Istituto Minerva di Roma, oggi che ha alle spalle 70 primavere. Quindi facciamo anche lì bocca al lupo a Enzo Ghinazzi. E adesso, tra le top 40 di questo periodo, c'è Clara con San Giovanni, Le ragazze.

Minacci, maledetto me. L'ultima canzone di oggi per quanto riguarda estate tutta italiana. Bello, bello. Va bene, grazie a tutti da Giulian Borghesan. Sentiamo domani alle 10. Ciao.

Dove sei? Dove sei? Adesso dove sei? Mi han detto che tu sei ovunque c'è bisogno, ma sei certo che sei qui, vicino al mio dolore?

0: E potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

prima cosa ha preso la condizione atroce. Amar la vita e vivere ed essere felice. Amar la vita e vivere.

affogare s'appena un po' più debole. Il povero Cristo è sceso dalla croce, si è messo sulla strada e va ascoltando voci. C'è chi lo tira a destra, chi lo spoglia a sinistra, tutti lo vogliono primo,

giusto il sacrificio. E intanto nel mondo una guerra, signora della terra.

ha incontrato l'uomo. Aveva un paio di baffi e un coltello da affilare, lo sguardo torvo.

il povero Cristo è sceso dalla croce e ha visto che per l'uomo non può esserci unità, non una cosa sola, cattiva oppure buona, ma pezzi frantumati come è stato creato. Dovrà sempre mentire a chi gli sta vicino, perché c'è dentro il cuore più stanze di un casino.

povero Cristo è tornato sulla croce con il dono che a tutti qui ha portato, la buona novella dove per scritto è messo: ama il prossimo tuo

ritirato, all'uomo ha rinunciato. Una veste di silenzio si è cucito addosso. Il povero Cristo tace, grida all'uomo a più non più.

mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

E non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

che ti osservo ormai. Sono troppi anni e poche ore, giornate senza sole, senza lei, dove non sboccia neanche un fiore. Una canzone tira l'altra che son già le tre, mentre una lacrima ti balla dentro l'iride. Un'altra frase che ti dedico, lo sai perché. Quello sguardo che ti parla senza dire niente, ma tu pensi solo al resto e fai l'indifferente.

anche se ti sembrerò lontano. Tienimi più stretto, parlami di tutto, come se potessi essere lì.

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: La voce delle emozioni di e con Carmela De Rose.
1: Un abbraccio e un bacio agli ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Dalla voce delle emozioni sono Carmela De Rose, in diretta dal Meta Studio di Via Siago, e sarò il vostro appuntamento fisso dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18 fino al 26 di giugno. Vi ricordo che non solo potete ascoltarmi su Rai Play Sound, ma anche in Radio DAB. I veri protagonisti siete voi, potrete interagire con me attraverso i canali social di Rai Radio Tutta Italiana, ma iniziate a prendere in mano i vostri smartphone e memorizzate il numero ufficiale di Rai Radio Tutta Italiana. Noi aspettiamo i vostri messaggi al 334 60 45 640. Che tra l'altro oggi fare questa introduzione per me è veramente molto difficile, perché ho qui al mio fianco, alla mia destra e alla mia sinistra, due grandi del cinema italiano, Stefano Fresi e Massimiliano Bruno, e ogni puntata di questo programma sarà dedicata a una grande emozione umana, e vedremo come è stata raccontata dai cantautori del passato rispetto a quelli del presente. Faremo tanti collegamenti culturali con la letteratura, il cinema, la pittura, il mito e le opere liriche. Questo pomeriggio attraverseremo uno dei territori più affascinanti e complessi dell'animo umano, quello in cui l'amicizia si trasforma in amore e l'amore, qualche volta, riesce a ritrovare la strada dell'amicizia. Un viaggio antico quanto la nostra storia. Dalla mitologia greca troviamo ad esempio Oreste e Pilade, simbolo della fedeltà assoluta, un legame così forte da superare la paura della morte e diventare l'esempio più alto di amicizia. E ancora Apollo e Giacinto, amici inseparabili. Oppure anche possiamo citare la letteratura, e possiamo pensare al Decameron di Boccaccio. Oppure, se pensiamo al cinema, possiamo pensare anche come magistralmente questi passaggi siano stati raccontati, ad esempio, dal regista Massimiliano Bruno in Nessuno mi può giudicare, in cui racconta una storia che parla di incontri inattesi di persone che si scoprono diverse da come immaginavamo. E proprio qui adesso, dal Meta Studio di Via Siago, vi faccio già salutare i nostri primi due ospiti. Stefano Fresi, attore, musicista e compositore, uno dei più grandi interpreti del cinema e della televisione italiana, e Massimiliano Bruno, regista, autore, sceneggiatore e attore tra i più apprezzati del panorama italiano. Ed eccoli, ve li faccio salutare. Buon pomeriggio!
2: Buon pomeriggio a tutti!
3: Ciao, ciao Carmela!
1: Io sapevo che adesso il maestro iniziava a scherzare.
3: No,
1: mi stai imitando, no?
3: No, che mi sto adeguando alla trasmissione. Che
1: allora facciamo in serie. Salutiamo i nostri ascoltatori. Buon pomeriggio Stefano.
2: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: E buon pomeriggio carissimo Massimiliano Bruno, nonché mio maestro che mi scherza perennemente.
3: Lo grido.
1: E lo grida.
3: E lo scherzo anche.
1: Oggi ci sarà da ridere, carissimi ascoltatori. E rivolgiamo a voi queste domande. Vi siete mai innamorati del vostro miglior amico o della vostra miglior amica? Dopo una storia importante siete riusciti a diventare amici? Avete mai rinunciato a dichiararvi per paura di perdere un'amicizia? Aspettiamo le vostre riflessioni al numero 334 60 45 640. E rivolgiamo queste domande appunto alle ai nostri. Cioè, Massimiliano, oggi per me è difficoltoso. Se tu mi prendi così perennemente in giro, io non riesco a stare concentrata.
3: Non riesco a uscire da questo clima molto suadente che tu instauri attraverso la tua voce melliflua.
1: Dunque, visto che adesso c'è anche questo silenzio,
3: è tornata normale.
1: Maestro,
3: finita la intro, dica.
1: Vi siete mai innamorato, ad esempio, di un...
3: di un'amica?
1: Sì,
3: un
1: esatto.
3: Amico?
1: No, esatto.
3: Stefano non mi ha mai, diciamo, suscitato.
2: Per ora non mi ha mai suscitato
3: attrazione sessuale. Di un'amica? No, non mi sono mai innamorato di un'amica. Nel senso, se l'ho ritenuta tale è perché non avevo mai. Però ho apprezzato magari fisicamente, o cioè, come dire, riconosciuto la bellezza di un'amica. Penso alla mia compagna di scuola del liceo, che era sempre super ambita, ma per me è sempre stata un'amica, non ci ho mai avuto un pensiero su di lei, diciamo, diverso. Penso a una compagna di lavoro per anni, che è stata Paola Cortellesi, che ho sempre vissuto come un'amica, pur riconoscendo che, insomma, è una bellissima donna, è simpatica e intelligente. E penso all'attuale mia migliore amica, con cui non c'è mai stato nulla di diverso dell'amicizia. Quindi la mia risposta è no. Chissà se Stefano Fresi invece è Porcellino.
2: Stefano Fresi, Stefano, in realtà, ti dice la stessa cosa. Io non ho mai confuso le due cose. Cioè, nel senso che quando ho vagheggiato che c'era qualcosa di diverso dall'amicizia, ho dichiarato quello e ho lavorato su quello. E, mai ho avuto paura di dichiararmi per non rovinare un'amicizia, nel senso, ho avuto sempre le idee molto chiare. C'ho parecchi amici e parecchie amiche con cui non c'è altro che amicizia.
1: Ti è mai capitato di interpretare un personaggio che poi successivamente si è innamorato della sua amica, o viceversa, da un amore poi è passato all'amicizia? Perché comunque nella filmografia di Massimiliano Bruno ci sono tantissimi esempi di questi, e poi il maestro ce li farà.
2: No, non mi è mai capitato, finora no.
1: Maestro?
3: Io proprio interpretare mai, però ne ho scritti in alcuni film. Penso a Viva l'Italia, dove c'è comunque il personaggio interpretato da Alessandro Gassman, che viene tradito dalla moglie con Edoardo Pesce, tra l'altro. E, insomma, sì, capita sempre, anche perché, insomma, è la storia più antica del mondo, no? Che c'è qualcuno che tu conosci bene che ti tradisce la tua fiducia, e magari si fa una storia col marito, con la moglie dell'amico caro, insomma, oppure la classica segretaria dell'ufficio con cui tutti, che piano piano nel tempo si trasformerà in segretario dell'ufficio, perché ci saranno sempre più leader donne e segretari uomini. Insomma, è la storia più antica del mondo. Poi si dicono che se proprio devi trovarti un amante, è meglio l'amica, perché il tuo partner sospetterà mai.
1: Certo, visto che comunque Stefano Fresi, oltre ad essere un grande attore, è anche un musicista, qual è la canzone che ti fa maggiormente pensare a questo tipo di situazione, dall'amicizia all'amore, dall'amore all'amicizia?
2: Una donna per amico di Battisti è perfetta.
3: Sì.
2: Quella roba là.
3: Sì, anche Amici Mai, per chi si ama come noi.
2: Amici Mai.
1: Infatti, no, certo, l'avevo programmata successivamente, quindi abbiamo scelto...
3: Di Venditti, no?
1: Sì, Amici Mai di Venditti. Allora, dal momento in cui abbiamo già lanciato appunto queste tematiche di oggi, noi prima ci ascoltiamo Cara di Lucio Dalla, pubblicata nel 1980, scritta da Lucio Dalla. Una lettera musicale dedicata a una persona amata, tra fragilità, desiderio e bisogno di vicinanza. Per voi, cara Lucio Dalla.

0: cosa
1: ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

punto e ho detto olè, sono perduto ancora. La notte sta morendo,

0: Siete sempre connessi dalla voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Vi ricordo che potete ascoltarci anche in Radio DAB. Continuate a mandarci i vostri messaggi, perché già ci stanno arrivando tantissimi messaggi vocali al 334 60 45 640. E appunto abbiamo qui all'interno del metastudio di Via Asiago i grandi Stefano Fresi e Massimiliano Bruno. Abbiamo già messo, no, tanta carne al fuoco riguardo alla tematica dell'amicizia all'amore e dall'amore all'amicizia. Però dal momento in cui la vostra è una grande amicizia, ci volete raccontare come vi siete conosciuti? Prima dal punto di vista di Massimiliano Bruno e poi di Stefano Fresi, visto che c'è il maestro che mi scherza. Vai.
1: Guarda, io rispondo che a me sembra di conoscerlo da tutta sempre, la vita, Stefano, sì. Ma non mi ricordo la scintilla.
2: Il giorno preciso in cui ci siamo conosciuti, perché ci saremmo visti vicende
1: mille volte al Teatro Colosseo, cose
2: sì,
1: così.
2: Sì, però anche insomma, Cristiana era amica di Paolo, esatto. Di Cortellesi, quindi siamo venuti a vederci, cioè lei è venuta a vedervi, io poi quando mi sono messo con lei.
1: Esatto, forse il link sì, è questo, è cioè così, la moglie di Stefano aveva fatto un musical che era l'uomo che inventò
2: la televisione, dove c'era Paoletta Cortellesi fra le ragazze.
1: Io ero amico di Paola perché già facevo gli spettacoli con Paola e quindi loro erano amiche e ci hanno fatto conoscere. Vi parlo probabilmente del 1996-97,
2: sì, quegli anni lì.
1: Sì.
0: Ah, quindi adesso fate quasi un mezzo compleanno, diciamo, siamo nel 2026,
2: all'alba dei 30 anni.
1: Sì. Nei 30 anni da allora, poi insomma, Stefano credo che abbia fatto, non so se 5 o 6 film con me.
2: 5 o 6,
1: così. Una volta un film l'abbiamo fatto anche come attori per un altro regista, dove facevamo due poliziotti.
2: Ci siamo divertiti tanto.
1: Scena girata in notturna, eravamo una, come dire, delle guest star di questo piccolo film Detective per caso. E poi vabbè, sempre come dire, spettatori degli spettacoli teatrali l'uno dell'altro, ma poi grandi amici. Ho avuto l'onore di essere regista di Stefano in Un sogno di una notte di mezz'estate,
2: che bello,
1: di Shakespeare a teatro, dove Stefano era spaventosamente bravo e ricordo
0: bravo
1: ancora
0: Stefano.
1: Quei ruggiti di pubblico alla fine sugli applausi finali, quando usciva Stefano si sentiva tipo un gol allo stadio.
2: Ma è stato un grande spettacolo quello, ci siamo divertiti tantissimo, c'era un cast pazzesco di amici con cui siamo rimasti poi
1: una grande comitiva,
2: una comitiva pazzesca.
0: Però io so già, appunto, visto che i nostri ascoltatori sanno che io so tante cose anche a livello di spoiler, avete anche finito adesso di girare un film, prossimo film che andrà. No, ancora non lo sappiamo, non vogliamo fare. Però dico, si sa già come si chiama? È un remake del Funeral Party. Com'è stato girare?
1: Beh, straordinario. Si intitolerà Un tranquillo funerale di famiglia. E Stefano è uno degli invitati. È un film molto corale, dove ho la fortuna di avere una decina d'attori, tutti protagonisti allo stesso modo. Uno di questi protagonisti è Stefano, che ha dei siparietti straordinari insieme a Diego Abbadantuono, dove sono veramente esilaranti, ma in realtà poi c'è una parte di film in cui la scena diventa, insieme a Claudia Pandolfi, Pietro Sermonti, Alessandro Maute e il buon Iovino, che è Giovanni Iovino, che è un giovane attore. Insomma,

0: Là del fatto di essere eclettico, di essere una persona colta, Massimiliano, cosa che non hanno tutti i registi, conosce i meccanismi della commedia. Quindi quando fai una commedia, sei Massimiliano a dirigerti, ti senti al sicuro. Nel senso, è quando gli ho sentito proporre qualcosa di diverso da quello che io avrei fatto in lettura o mi è venuto in mente, ci ha sempre avuto ragione. Ha una capacità di cogliere i tempi giusti della scena, i tagli anche da fare, è una cosa difficilissima fare i tagli. Lui riesce a dare un ritmo già in scrittura e poi anche dopo al montaggio a migliorarlo, e c'ha una capacità che insomma è rara.
1: E viceversa, perché devo dire che una delle battute che fa più ridere del film in realtà è una proposta che mi ha fatto Stefano sul set, Bruntolo, no? Quella lì. Che è una proposta che mi ha fatto.
2: Come faceva?
1: Non posso spoilerare. Però è un boato che alla fine insomma vedrete nel film, che è una proposta spoiler che mi ha fatto Stefano tipo un minuto prima di girare. Ha detto: ma se dicessimo pure questa, ha aggiunto a quello che c'era scritto in sceneggiatura una battuta che poi è la vera battuta che fa ridere e l'ha ideata lui.
2: Comunque, se non mi ricordo male, con Max nessuno mi può giudicare, no?
1: Sì.
2: Non ci resta che il crimine.
1: No, viva l'Italia. No,
2: viva l'Italia. Ecco, com'è stato? Comunque ci sono tante chicche lì a livello anche di amicizia nella trama. Com'è stato girare con Stefano e soprattutto a un certo punto, se c'è stato un qualcosa, magari tre ricordi anche simpatici di quei set?
1: Guarda, con Stefano, la prima volta che Stefano ha lavorato con me come regista, perché aveva già lavorato su un film che avevo scritto io, che era Tutto l'amore del mondo,
0: sì,
1: e è stato perché io facevo lo sceneggiatore e vivevo, nessuno mi può giudicare, come una parentesi da regista all'interno della mia carriera da sceneggiatore. Non pensavo che avrei fatto proprio il regista, perché la mia formazione è di scrittura, non è di regia, diciamo. E ho voluto necessariamente avere intorno tutte le persone che amavo. E quindi gli ho proposto un ruolo piccolissimo ma simpaticissimo in Nessuno mi può giudicare, perché avevo bisogno di avere intorno. Infatti, se tu vedi quel film, sembra una Pasquetta a casa mia al mare.
0: Cioè, è vero.
1: Sono tutti i miei migliori amici dentro, che sfortunatamente metà dei quali sono attori famosissimi, che adesso farei fatica a rimettere tutti insieme, perché è un film pieno di star. Su Viva l'Italia invece aveva proprio un ruolo che è, tra l'altro, uno dei ruoli che è più, se vogliamo, drammatico, perché è una persona costretta ad emigrare per andare per fare il lavoro per cui ha studiato, ed è anche molto commovente, insomma, secondo me, quel ruolo lì. E devo dire, sono molto contento perché in una scena del film si vede anche Cristiana, che è la moglie di Stefano, mia grande amica, a cui vogliamo molto bene, e quindi sono molto legato. Poi c'è stato Gli ultimi saranno ultimi, dove fa un ruolo insieme a un fratello di percorso che è Augusto Fornari. Per Fresi è stato un, come dire,
0: il mentore assoluto,
1: il suo mentore. Quindi fanno i due vigilantes del posto di lavoro di Paola Cortellesi, sono bravissimi. E poi sempre come protagonista nei Migliori giorni c'è uno degli episodi dove Stefano è protagonista insieme a Claudia Gerini, dove è stato bravissimo. In ultimo, adesso Un tranquillo funerale di famiglia. Spero di non essermi scordato niente.
2: No. Ecco, Stefano, mi è arrivato un messaggio da un ascoltatore. Lo leggi tu?
0: Sì, lo leggi tu senza occhiali, sì. Ci proviamo.
2: Allora, leggi.
0: Ciao Carmela, oggi ci sono ad ascoltarti. Fino alle 17, hai ragione con questa voce che hai. Ah, sono Gianluca Franzoni. Fantastica, cara. Questo.
1: Okay. Pensavo che la cosa su di lui invece.
2: No, perché sennò magari gli ascoltatori pensano che io me li invento, no? I messaggi degli ascoltatori.
1: Purtroppo, Carmela, è soltanto.
2: Hai capito? Mi hanno fatto i complimenti per la voce, maestro.
1: Ma ci credo, ragazzi, ma voi non l'avete vista dal vivo. Mentre lei parla in quel modo così suadente, lei si muove anche come se danzasse con le braccia e le mani. È vero, non sto dicendo una bugia.
0: È vero.
1: Cioè, nel senso, ha una sua metrica, una roba così. Infatti è un peccato che non va in video la trasmissione.
2: Grazie, maestro. Grazie. Ecco, dal momento in cui Stefano Fresi comunque è anche un musicista.
1: Sì.
2: Stefano, ci vuoi dire un po' di te rispetto anche a questo tuo rapporto forte con la musica? Perché tu scrivi anche.
0: Il mio rapporto forte con la musica c'è da sempre, perché ho cominciato a studiare pianoforte che avevo 5 anni.
2: E poi avevi fatto anche un piccolo gruppo, no? Con tua sorella.
0: Un gruppo che si chiama tuttora Favete Linguis con Emanuela Fresi, mia sorella, e Tony Fornari, che è il fratello dell'Augusto Cittadino. citato prima, quindi tutto in famiglia. E continuiamo ancora a lavorare insieme, abbiamo fatto spettacoli su Quartetto Cetra, abbiamo debuttato che avevamo 16-17 anni.

0: adesso continuiamo a farlo nonostante ne abbiamo raggiunti 52.
1: Che bello.
0: Che vuoi fare? E il mio rapporto con la musica è tuttora attivo, continuo a scrivere. Chiaramente prima lavoravo di più anche nel settore pubblicitario televisivo, ho fatto tante cose anche per questa azienda qua, perché ho scritto il jingle della Rai.
1: Esatto,
0: però
1: mi hai anticipato nella domanda.
0: Adesso scrivo soprattutto musiche di scena per il teatro. Adesso sto scrivendo le musiche per La cameriera brillante di Goldoni, che debutterà a Borgio Verezzi quest'estate. Scrivo di notte perché sono le uniche ore libere.
1: Ci racconti appunto di questa esperienza del jingle della Rai?
0: Ma guarda, è stato tutto molto casuale, nel senso che io ho lavorato per anni con un'azienda importante che si occupa di fare la grafica, e la Rai ha commissionato a questa azienda di fare il rebrand del canale, solo grafico. E loro hanno detto: noi abbiamo il nostro musicista, lo facciamo anche con le musiche, così lo sentite con le musiche. Poi se non vi piacciono fate la gara d'appalto e fate come vi pare. E invece sono piaciute, quindi io ho scritto queste musiche d'appoggio a questi video, sono piaciute e stanno tuttora in onda.
2: E wow. com'è che fa?
0: Dun dun dun dun.
2: Capito? Fresi è quello che ha scritto dun dun dun dun. E ci si è comprato casa.
0: No, le tende
3: di casa.
1: Ecco, vi ricordo che siete sempre con noi sulla Voce delle Emozioni con Rai Radio Tutta Italiana. Ascoltateci anche in Radio DAB e in Rai Play Sound e continuate a scriverci al 334 60 45 640. E per la felicità del nostro carissimo maestro Massimiliano Bruno, adesso ci ascoltiamo Rimmel di Francesco De Gregori.

0: E siete sempre connessi qui con la voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Vi ricordo che potete ascoltarmi anche in Radio DAB e continuate a mandarvi le vostre riflessioni al 334 60 45 640. E visto che comunque come già, no, vi ho fatto già ascoltare tante chicche dei miei ospiti da parte di Stefano Fresi e Massimiliano Bruno, ora continuiamo appunto con questo dibattito che ormai è diventato molto, molto interessante. Stefano, stavamo parlando, no, del tuo essere compositore
1: Sì.
0: e avevamo appunto detto del tuo ultimo, no, jingle fatto con la Rai,
1: Ultimo
0: no,
1: del 2010, quindi c'avevi
0: no, dico,
1: 16 anni.
0: che poi tra l'altro il maestro lo stava imitando come faceva prima, dicevi.
1: Du du du du. Il jingle della Rai. Se lo cantate un'altra volta, mi compro un pacchetto di patatine. Andata, preso, preso.
0: Stefano, in generale,
1: Sì.
0: tu che comunque sei anche un grande conoscitore della musica, no, sei un grande conoscitore, che cosa pensi attualmente della musica in generale, soprattutto dei cantautori attuali, dei cantanti attuali? Secondo te, che tipo di metrica hanno? Che tipo di musicalità
1: Allora, diciamo
0: hanno?
1: che c'è un momento in cui la trap, per esempio, è una musica che non mi fa impazzire dal punto di vista dell'assoluta mancanza di ricerca armonica, melodica, nel senso che è un po' sempre molto simile a se stessa, concentrata su dei testi che non sono neanche particolarmente, diciamo, seducenti, ecco. E, a parte Mosche Bianche che fanno argomenti più importanti come Gali, ecco, Gali mi piace per esempio, dovendo parlare di quelli nuovi, però molti altri mi interessano molto meno. Cantautori che non sono, insomma, che di questo momento ce ne sono anche. Mi piace molto Brunori, Sas,
2: Che però c'ha 50
1: che
2: anni,
1: però c'ha
2: uno.
1: 50 anni, però è esploso relativamente
2: Sì,
1: tardi,
0: eh
1: diciamo,
0: sì,
1: come grande successo.
2: ma sono
1: Sì.
2: interessanti pure Calcutta.
1: Sì, Calcutta per me è molto figo, mi piace
2: Mi
1: molto.
2: piace come si chiama Franco
1: 126.
2: 326, come 126, Franco
1: Cioè, Franco
2: 126, carino,
1: 126.
2: bravo.
1: Ci sono, insomma, sì, poi sai, la musica si capisce sempre un po' dopo. Io mi
2: Sì.
1: ricordo negli anni 80, la musica degli anni 80 era giudicata malissimo, e adesso cioè, c'è un revival di quella musica. Eravamo solo noi ragazzi che amavamo, noi degli anni 80 che amavamo quella roba lì. Quindi, francamente, non lo so.
2: Pure Coez mi piace. Oggi voglio andare al
0: Mare,
1: mare. A me piace Newt.
2: Newt mi fa morire,
1: Newt è
2: Newt
1: meraviglioso.
2: è straordinario.
0: Madame, ti piace Madame?
2: Madame, sì, ha fatto ottime cose, anzi ultimamente la sento di meno, però è molto brava.
1: È in gamba.
2: Insomma, mi piace quando c'è un approfondimento,
1: Sì.
2: un cercare di dire qualcosa, anche di raccontare una generazione. Mi piace meno quando insomma, la canzone è prettamente radiofonica, estiva, un po', insomma, il progetto Paraculo un pochino non mi prende, non mi emoziona.
0: Quali sono i vostri cantautori del passato che in qualche modo vi provocano ancora tutt'oggi delle forti emozioni?
1: Vabbè, Lucio Dalla.
0: Vabbè, abbiamo lì la foto di Lucio, quella che mi hanno
1: Bellissimo.
0: regalato.
1: Francesco Guccini, a cui facciamo gli auguri del compleanno, che è stato pochi giorni
2: Ah,
1: fa.
2: sì.
1: Sì.
0: Tanti auguri a te, e tanti auguri a te, e tanti auguri a Francesco Guccini, e tanti auguri a
1: Lo apprezzerà
2: moltissimo.
1: te.
2: Sì, esatto,
1: È
2: è
1: nel
2: del
1: suo
2: suo stile. Senti,
1: stile,
2: ma a me invece mi diceva molto, piace molto, Ivano Fossati.
1: sì.
0: Ah, Ivano
1: Beh.
0: Fossati, Cocciante.
1: Fabrizio De André, Cocciante è un grande.
2: Bravissimo. Che poi
0: No.
2: nessuno lo sa, cioè, nel senso, molti lo sanno, addetti ai lavori, però è il pubblico. A mano di Rino Gaetano, in
0: L'ha
2: realtà è una
0: scritta
2: canzone di
0: Cocciante,
2: Cocciante, e la cantava
0: certo.
2: pure Cocciante.
0: Come?
2: Io da piccolo mi ricordo A mano di
1: È un
2: Cocciante.
1: altro grandissimo anche interprete, che era una persona piena di ironia e geniale. È Bruno Lauzi.
2: Ah, sì.
1: Bruno Lauzi cantava
0: Mai
1: benissimo,
0: non mi
1: benissimo.
0: trovate impreparata. Questo era, dimmi chi è, perché
2: Tu la
0: scusami, questo
2: conosci da
0: non lo.
2: piccola, sicuramente avrai cantato La tartaruga, un giorno
1: Un giorno fu
2: un
1: no,
2: animale che
1: no,
2: ora stiamo cazzeggiando, però ha
1: cantava
2: scritto dei
1: Onda su Onda
2: capolavori.
1: di Paolo Conte.
2: Onda su onda, na na.
0: Mai
2: Sei molto
0: sentita?
2: giovane, Carmela, però
1: Anche
2: canti bene, tanti auguri. Sei la Marilyn
1: il
2: Monroe del tuo
1: poeta,
2: senso.
1: cantava il poeta,
0: Grazie.
1: cantava Molecole, cantava. una marea di canzoni bellissime. Cantava Io il mare di Umberto Bindi, meglio di Umberto Bindi.
0: Era
1: un cantante straordinario, un interprete straordinario.
0: Ci dice e ci scrive il nostro ascoltatore Gianluca Franzoni: che bella fantastica scelta musicale, mi state facendo tornare indietro negli anni.
2: E quanti anni c'hai, Franzoni?
0: Vecchio, scrivici quanti anni hai.
2: Salutaci di tua zia Anna Maria.
0: Ecco Stefano, io ritorno un po' da Stefano perché sì, se guardo sempre Max mi viene troppo da ridere e io devo sempre mantenere un certo rigore qui. Stefano,
1: sì,
0: secondo te tu ci credi nelle amicizie nate online, per esempio? Adesso spostiamo un po' anche sull'aspetto dei social network.
2: Ho scelto la persona sbagliata, Raimondo, questa.
1: Proprio una, se poi ti cominci a vedere, può anche nascere un'amicizia a posteriori, ma un'amicizia che si esaurisce online, no, non ci credo.
2: E invece, Stefano, nel sesso pret-à-porter online, ci credi?
0: Maestro, tu ci credi?
2: L'amicizia online non esiste. Non esiste online. Online è una qualcosa di scritto che fai quando non hai nient'altro da fare. Ma che vuoi mettere il baretto, che ti siedi, ti prendi il gingerino, la cedrata, il caffettino? Io faccio certe amicizie nel quartiere mio con dei vecchi che mi raccontano delle cose straordinarie.
0: Che poi magari sono anche, no, di ispirazione per i tuoi film.
2: Beh, sicuramente, in qualche modo, insomma, no? I personaggi dei film si incontrano per strada di solito, sull'autobus, sulla
1: metropolitana. C'era Monicelli, no? Diceva che la commedia italiana è finita quando gli sceneggiatori hanno smesso di prendere il tram.
2: Perché sul tram incontrare persone,
0: vero,
2: no?
1: Molière passava intere giornate dal barbiere.
0: Rivolgiamo anche a voi ascoltatori questa domanda: credete nelle amicizie nate online? Scrivete al numero 334 60 45 64
2: 0.
0: Ecco,
2: zero. Madonna mia. A me una delle mie canzoni preferite è Quando è bella Cusenza, che cantava Cicciuzzo a Villaggio Palumbo.
1: C'è anche una versione di Renato Zero.
2: Ah sì, Zero.
1: C'è
2: che fa così: Quando è bella Cusenza, zanza.
0: Quanto è bella Cusenza, zanza. E che poi tra l'altro ho tantissimi ascoltatori calabresi che mi ascoltano in questo momento.
2: Un saluto agli amici di Via Nicola Serra.
0: Che poi tra l'altro anche Massimiliano Bruno ha origini calabresi, eh? Cioè, spoiler questa, dillo ai nostri ascoltatori.
2: Spoiler, lo sanno tutti, io sono figlio di calabresi. Pizzu senza pizzu, mangia tu sasizzu.
0: Stefano,
1: sì?
0: Tu invece hai origini un po'...
1: Mezze sarde, mezze trentine, sono nato a Roma inspiegabilmente.
0: Ecco, visto che adesso no, tra poco dobbiamo lanciare l'ultima canzone e poi purtroppo vi devo no salutare, perché io in realtà io volevo...
2: Hai da fare?
0: No. Cioè, voi avete da fare, avete da fare voi purtroppo. Ecco, ti volevo chiedere, ultimamente, visto che comunque hai girato tante cosine nuove, com'è stato? Dove sei stato? Perché, dai, spoiler a qualcosa.
1: Con Massimiliano, ho girato a Roma.
0: No, a parte Max, io so che sei stato in giro.
1: Sto portando in giro uno spettacolo teatrale su Fabrizio De André, che mi porterà adesso in Sardegna al Faber Festival. Andremo anche nei dintorni di Bologna. E sto girando un po', l'ho portato anche in Calabria, l'abbiamo fatto a Crotone 3 settimane fa.
2: A Cugiona.
0: Che bello, che bello. Cosa pensi, visto che stai portando in giro questo grande spettacolo di Fabrizio De André?
1: Che De André è purtroppo ancora estremamente attuale, nel senso che se si fossero risolte alcune delle cose contro le quali si è scagliato, forse diventerebbe anacronistico. Invece il suo parlare di guerra, il suo parlare di ultimi è assolutamente ancora troppo centrato, perché non è cambiato niente.
0: Come è costruito questo spettacolo proprio a livello drammaturgico, non solo musicale ma anche teatrale?
1: Si intitola Dell'amore, della guerra e degli ultimi, e che sono tre degli argomenti da lui maggiormente trattati, e quindi è un viaggio attraverso le sue canzoni, ma anche la lettura dei suoi diari, anche la lettura, per esempio, quando si parla della guerra, prima di fare la guerra di Piero, c'è una lettura di lettere scritte dal fronte verso casa e da casa verso il fronte. Ci sono dei monologhi che ho scritto un monologo a Cristiana che sta con me in scena, che è una prostituta che parla al suo cliente, ma parla attraverso i testi di tutte le canzoni di De André che parlano di prostitute, quindi attraverso Via del Campo, La Città Vecchia, Barbara e tutte le varie canzoni, per poi sfociare nel canto di Bocca di Rosa che facciamo insieme.
0: Che tra l'altro dico a voi ascoltatori, la prossima settimana, non vi dico ancora il giorno perché lo vedrete attraverso i nostri canali social di Rai Radio Tutta Italiana, avrò la mitica Dori Ghezzi.
1: Ah, salutamela tantissimo.
0: Cioè,
2: Dori Ghezzi, grande. Grande anche indipendentemente da,
1: sì, sì,
2: da Fabrizio,
0: sì,
2: De André.
0: Esatto, però diciamo, no, lei ha avuto una storia d'amore importantissima con Fabrizio, quindi noi di Rai Radio Tutta Italiana siamo onorati di averla qui. Ci ascoltiamo un attimo un messaggio vocale da una nostra ascoltatrice. Che vediamo.
3: Fabria, sono Stefania. Vorrei aggiungere un brano meraviglioso che ha scritto Bruno Lauz. Ve lo siete dimenticato, quello che cantava la grande Mia Martini. Almeno tu nell'universo. Quello era un brano meraviglioso. Un abbraccio fortissimo e vai forte, Carmela. Un abbraccio forte.
1: Allora diciamolo tutta, testo di Lauzi, musica di Maurizio Fabrizio.
4: Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo.
2: Vabbè, non la sappiamo più poi.
1: Punto 6. Che non ruota mai intorno a me un sole che splende per me soltanto.
0: Grande Stefano Fresi.
2: Cioè Stefano Fresi che per non sfrutti.
0: Purtroppo siamo quasi arrivati alla fine del nostro talk con i mitici Stefano Fresi e Massimiliano Bruno. Volete voi andare via? Avete preso voi impegni, non lo so dove. Cioè, vabbè, loro sono super impegnati perché girano. Fanno musica.
2: Dovreste vederla musica, adesso. Mentre musica. Dice girano, fa una danza, sembra Pina Bausch.
1: È una performance.
2: Performance.
0: Ecco, dal momento in cui comunque voi siete amici, se dovesse descrivere la vostra amicizia mediante due frasi, quali sarebbero? Prima Max, vai.
2: E senti come sento il sentimento, è la prima frase, e la seconda è serenità, perché quando sto con Stefano sono sereno, mi sento, come dire, rispettato, mi sento che non devo performare, mi sento me stesso e ci raccontiamo le cose, ci vediamo raramente, non è che noi riusciamo a vederci 5-6 volte all'anno, è grasso e cola, però è la serenità dell'amicizia.
1: È assolutamente reciproco e ci aggiungo, Massimiliano Bruno ha il potere di farmi ridere in qualunque situazione. Sono sicuro che anche al funerale di una persona più cara lui sarebbe capace di trasformare in un attimo in una risata.
2: Ciccio!
0: Noi però non siamo da soli perché abbiamo anche un altro ospite qui che adesso vi faccio già sentire la sua voce, Manuel Manfred. Manuel, saluta i nostri ascoltatori.
5: Sì, capite bene che entrare in questo clima di euforia generale non è semplice, è veramente meraviglioso assistere a questi
0: Manuel, visto che tu hai visto l'aldilà della trasmissione, di ai nostri ascoltatori quanto è stato difficile per me oggi condurre questa puntata con Stefano Fresi e Massimiliano Bruno.
5: Beh, considerando che mi trovo al di là, in senso naturalmente figurato, speriamo non in senso reale, è stato veramente complicato perché soprattutto ogni minuto voi non vedete gli sguardi di complicità che ci sono tra Stefano e Massimiliano, sono meravigliosi ed è veramente come quando in classe, no, ti fa la battuta il compagno di classe all'ultimo banco e tu non riesci a ridere.
2: Ciccio!
5: Vedete, sentite?
0: Non smettiamo di ridere oggi qui da Rai Radio Tutta Italiana, siete sempre connessi con noi su Rai Play Sound. Sono impazziti i nostri ospiti oggi, Stefano Fresi e Massimiliano Bruno. Io veramente li ringrazio per essere stati qui con noi oggi. E dove state andando? Almeno un saluto finale ai nostri ascoltatori. Loro già stavano togliendo le cuffie.
1: No, va spiegata questa cosa, no. Non siamo completamente pazzi. È che io ho un problema. Cioè, quando Massimiliano Bruno dice Ciccio facendo l'imitazione di Franco Franchi, io non riesco a trattenermi in qualunque situazione, non ce la faccio, è più forte di me. E lui spesso mi ha mandato dei vocali serissimi, anche di lavoro, cose importanti, per poi metterci in mezzo Ciccio!
0: Aspettate, aspettate, ma questo Ciccio te lo faceva pure mentre giravate?
1: Sì,
0: quindi non riuscivi neanche a girare.
2: Io certe volte glielo faccio, gli mando dei messaggi di notte in modo che lui la mattina dopo lo sente e io sento le risate sue.
1: E mi sveglio la mattina così, la giornata va sempre meglio quando si apre così.
0: Ecco, purtroppo noi dobbiamo salutare i nostri carissimi ospiti, i mitici Stefano Fresi e Massimiliano Bruno. Salutate i nostri ascoltatori.
2: Ciao a tutti, grazie Carmella per l'ospitalità. Grazie, spero che tu Carmella possa finire con un balletto dei tuoi, perché
6: con la voce suadente tipica delle Calabrie. Io vi saluto. Ciao Carmella.
7: Ciao a tutti, ciao Carmella.
0: E siete sempre connessi, vi ricordo, su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound tra pochissimo, perché adesso continuiamo la nostra puntata insieme a Manuel Manfred e ci ascoltiamo, è sempre lui sotto
6: fondo. Senza borne. Si lo ciuccio scongegato pedaliere tue pulle giaiacchi chiaria.
0: Per voi la nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini.

0: E questa era la nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini. Abbiamo fatto una puntata, un inizio puntata, anzi la prima parte della puntata, veramente eclettica, meravigliosa. Sono veramente contentissima e ci siamo morti dalle risate insieme a Stefano Fresi e Massimiliano Bruno. Ma prima già vi ho fatto ascoltare la voce del mio terzo ospite, che poi tra l'altro è una persona che io adoro, è un mio carissimo amico, ma non solo amico, ma è anche un super professionista, conduttore, ideatore dell'Alcazar Off, e ve lo ripresento, Manuel Manfré, qui a Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Buon pomeriggio, Manuel.
1: Ciao Carmela, buon pomeriggio, è un piacere essere qui, soprattutto dopo aver assistito a questa chiacchierata meravigliosa tra Massimiliano Bruno e Fresi. È veramente un piacere essere qui, perché ti stimo tanto, Carmela, e sono contento di quello che stai facendo.
0: Ecco Manuel, abbiamo già lanciato la tematica di oggi, che è appunto dall'amicizia all'amore, dall'amore all'amicizia. Dove si trova il confine tra amicizia e amore? Vi è mai capitato di vivere il passaggio dall'amicizia all'innamoramento? Quanto pesa la paura di perdere una persona importante? Ti è mai capitato a te, Manuel, di vivere una situazione del genere?
1: Allora Carmela, è un tema molto variegato e molto interessante. Io per esempio ho tante amiche, donne, ed ho dei rapporti bellissimi, assolutamente disinteressati. Però una volta, un paio di volte mi è capitato di avere dei rapporti ambigui. Secondo me la chiave è chiarirsi, è parlare sinceramente e mantenere sempre quel grado di confidenza tale per cui se c'è un fraintendimento lo si chiarisce, si parla, ci si confronta. Altrimenti rischi che poi una delle due persone stia male, e mi è capitato un paio di volte. Quindi consiglio sempre di, se c'è un rapporto di amicizia solido, di parlarne, di confrontarsi, Carmela.
0: Quindi dunque ti è capitato che, diciamo, questa tua amica, tu piacevi a lei e lei aveva in qualche modo un timore nel dirtelo, o il contrario?
1: Beh, diciamo che allora ci sono rapporti che magari nascono da un'amicizia storica, quindi tu non vedi inizialmente quella persona da un punto di vista sessuale o dal punto di vista di un secondo fine, no? E quindi non è facile, poi improvvisamente delle cose accadono senza che tu te ne capaciti, te ne spieghi, e quindi dici: cavolo, ma che è successo? Perché è capitata questa cosa? E quindi cerchi di porti dei quesiti a cui a volte spesso non sai rispondere. E quindi credo che la cosa più complicata sia appunto il confrontarsi con l'altra persona. Mi è capitato sia da stare dalla parte della persona che, diciamo, si è infatuata di un'amica, e al contempo di essere dall'altro lato, e quindi di essere in una posizione scomoda, di dover mettere dei paletti, e non è semplice.
0: Secondo te quanto conta il tempo nella trasformazione comunque di questo sentimento?
1: È fondamentale il valore del tempo, anche per scandire e per comprendere effettivamente quanto è accaduto, perché spesso tu dici: succede questa cosa in un weekend, in 3 giorni, in 5 giorni, in una settimana, non ti rendi conto perché sei preso da quel sentimento, da quella botta emotiva, e quindi non riesci a spiegarti cosa è accaduto. Se poi invece magari lo relativizzi, perché lo consideri parte di un momento preciso, ed è passata una settimana, non una sola settimana, ma dei mesi, degli anni, e in alcuni casi poi è un ricordo quasi dolce di quella parentesi, e poi puoi continuare ad essere amico come lo sei sempre stato.
0: Secondo te ci si innamora prima della persona o successivamente proprio della confidenza costruita con questa persona?
1: Questo anche è un bel quesito, Carmela, sono belle domande. Allora, io credo che senza ipocrisia la prima cosa, alla fine, parlandoci proprio in maniera cruda, sia l'aspetto fisico, perché comunque molti sottovalutano questo aspetto, ma tu comunque la prima volta che ti invaghisci di una persona è per l'attrazione, certo, fisica, senza essere troppo ipocriti. Però effettivamente poi la trasformazione del sentimento in un amore credo che sia più nella seconda cosa che mi hai illustrato, perché poi quando inizi ad avere un rapporto solido, bello, spontaneo, pieno di divertimento, anche di risate, perché è troppo importante condividere del tempo in qualità ridendo, e quindi a un certo punto ti innamori di quella parte. Innamoramento non vuol dire necessariamente che io sto con quella persona, vuol dire anche che io provo talmente tanta stima di quella persona che a un certo punto è come se fossi innamorata, perché sono troppo preso in senso positivo dell'altra persona.
0: Ecco, stanno già arrivando tantissimi messaggi dai nostri ascoltatori, ci ascoltiamo un messaggio vocale da Fabri.
2: Brava Carmela, sei fantastica, Carmela,
0: Grazie, grazie carissimo Fabri. Ritorniamo sempre nella nostra tematica di oggi, dall'amore all'amicizia, dall'amicizia all'amore. Prima abbiamo parlato di questa tematica insieme ai grandi Massimiliano Bruno e Stefano Fresi, adesso con me in studio Manuel Manfre. Ora lancio l'ultima domanda e dopo ci ascoltiamo un bellissimo brano. Manuel, secondo te molte persone seguono costantemente le storie, i like, le attività online di chi gli interessa? Perché gli interessa realmente o perché in qualche modo c'è una sorta di gelosia digitale che comunque può in qualche modo influenzare anche un possibile passaggio dall'amicizia all'amore o dall'amore all'amicizia?
1: Una domanda anche questa molto che è difficile rispondere in pochi minuti, però possiamo argomentare per fortuna in questa meravigliosa trasmissione. Prima di lanciare il brano, Carmela, io penso che dipenda dalla persona. Io credo che ognuno di noi ha un approccio diverso al social e dall'approccio del social. Chiaramente noi abbiamo in primo piano, anche per un discorso di algoritmo, le persone che con cui ci sentiamo, che frequentiamo, da cui siamo attratti in prima linea, quindi siamo lì a studiare anche le mosse. Cioè, se ti piace una persona e dici cavolo, come posso conquistarla, anche se magari l'hai vista due volte in giro e vi siete seguiti sul social, pensi, studi la tattica, dici adesso come le rispondo a questa persona per instaurare una conversazione che poi può portare naturalmente a costruire un rapporto solido, in alcuni casi in altri rapporti superficiali. Quindi dipende un po' da come siamo e soprattutto da quanto siamo romantici effettivamente, perché qua si apre un altro bel dibattito sull'amore effettivamente in digitale o sull'amore in presenza. Io sono ancora un po' della scuola, la seconda scuola, quella dell'amore in presenza, però utilizzo come strumento di approccio senza ipocrisia la prima.
0: Quanta verità e quanta anche profondità nelle parole del nostro ospite di oggi, di Manuel Manfre. Ma ritorniamo subito qui con la voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Continuate a mandarci i vostri messaggini al 334 60 45 640 per voi. Le cose che vivi di Laura Pausini.

0: E siete sempre qui con la voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Abbiamo ascoltato una delle, proprio delle cantanti miei preferite, che appunto è Laura Pausini, con Le cose che vivi, brano pubblicato nel 1996, e questa canzone appunto parla di un'amicizia, di affetti, di legami che proprio resistono nel tempo e anche alla distanza. E stavamo parlando di questi argomenti, di come sono stati raccontati dai cantatori del passato rispetto a quelli del presente. Nella prima parte della trasmissione abbiamo avuto appunto i grandi Stefano Fresi e Massimiliano Bruno, ma adesso avevamo iniziato a parlare anche di un altro aspetto di questo tipo di esperienze, di come nascono anche i rapporti online mediante i social network. Qui alla mia sinistra c'è Manuel Manfred. Manuel Manfred, buon pomeriggio.
1: Eccoci, rieccoci, ben ritrovati a tutti, amici ascoltatori.
0: Ecco, abbiamo già iniziato a parlare, no? Tu hai risposto a diverse mie domande, però ritornando sempre nelle amicizie nate online, ti è mai capitato di conoscere una persona online, poi l'hai vista dal vivo e poi questa amicizia è continuata?
1: Ma assolutamente sì, ma io credo che ormai col fatto che naturalmente noi abbiamo un profilo pubblico, no? Noi possiamo far vedere quello che abbiamo fatto, gli interessi in comune. Molto spesso capita anche che senza conoscere una persona, se ci pensi, Carmela, anche noi ci siamo un po' conosciuti alla fine così, perché comunque tramite
0: Vero,
1: anche il
0: vero.
1: nostro mestiere, però alla fine uno si scambia dei messaggi, vede quello che fa una persona e poi si inizia a frequentare, inizia a costruire dei rapporti. Quindi alla fine non è un aspetto secondo me negativo quello, è negativo quando si riduce solo a quello, che è un altro tema, perché ci sono ragazzini di 13-14 anni, anche più piccolini, che si infognano con i videogiochi, creano le chat online su giochi interattivi con le cuffie e poi non si vedono mai in presenza. Si idealizza una persona con la cuffia, parlando da casa, chattando, eccetera. Lì diventa molto pericoloso perché poi davanti a grandissime delusioni.
0: Ti è mai capitato di vivere una storia d'amore di tanti anni e poi lasciarti con questa persona e poi l'amicizia dopo una storia d'amore? Ci credi nel passaggio dall'amore all'amicizia e
1: Allora,
0: non dall'amicizia all'amore?
1: la premessa è che ho mantenuto comunque dei rapporti di grande rispetto con tutte le ragazze con cui sono stato. Devo dire, questa è una cosa di cui vado fiero. Spero che non mi stiano ascoltando perché magari mi stanno mandando le maledizioni, non lo so. Però comunque tendenzialmente io essendo una persona che poi quando
0: Se
1: finisce una
0: queste
1: cosa
0: ascoltatrici ci sono, mandateci un audio al 334 60 45 640.
1: il massacro. No, perché io in realtà cerco sempre di parlare in trasparenza. Se finisce una cosa è giusto parlare, non ho mai lasciato per messaggio. Pure quando ho mandato un messaggio per far capire che era finita quella situazione, poi ho chiesto comunque un incontro in presenza perché penso che sia fondamentale comunque
0: Quindi
1: chiarirsi.
0: non hai mai gustato nessuno.
1: No, ho gustato più volte, però non ragazze con cui sono stato e con rapporti seri, con relazioni importanti. Cioè, la mia relazione più importante che è durata 3 anni e mezzo, con tutto che adesso lei abita dall'altra parte del mondo, io penso che ci vorremmo bene a prescindere da tutto per sempre, capito? Perché è stato un pezzo di vita condiviso insieme. Quindi, indipendentemente dal fatto che poi non stiamo più insieme, posso avere le mie situazioni, le sue, sono sicuro che ci sarà sempre un filo che comunque ci collegherà, perché è un pezzo di vita che hai condiviso, capito? E non puoi ignorarlo, secondo me, da scemi.
0: Ti capita di andare a vedere i profili delle tue ex fidanzate, mettere un po' like, commentare, fare
1: No,
0: qualcosa del genere? No?
1: commentare no, no, però una spizzata la dai, ma sai perché ogni tanto può capitare? Perché dice, vediamo che fine ha fatto questa persona, capito? Magari la ragazza che ha avuto ai tempi del primo anno di liceo la rivedi e dice, cavolo, ma che fine ha fatto? Com'è cambiata? Con chi sta? È una curiosità, è mero gossip che altro.
0: Però ho notato, no, che guardando le nuove generazioni, credi che oggi sia più difficile definire un rapporto? Perché molti ragazzi, soprattutto i ragazzi, preferiscono restare in relazioni ibride, sospese, che non si
1: È vero,
0: capisce se
1: è
0: sono
1: vero,
0: tra amicizia,
1: è vero.
0: attrazione, amore, senza dare poi un nome preciso al legame. Rivolgiamo anche a voi ascoltatori questa domanda.
1: Brava, brava. Questo è un tema fondamentale in questo periodo storico che si ignora, le televisioni non ne parlano purtroppo, ma è il centro dei problemi di noi ragazzi, di noi giovani. Noi abbiamo paura di legarci a una persona effettivamente, la paura del metterci insieme con una persona per tutta la vita ci spaventa tanto e
0: Agli
1: quindi
0: uomini.
1: no, anche alle ragazze,
0: Sì.
1: sfidati anche alle ragazze. E quindi si creano dei rapporti che non sono usa e getta come si può pensare, sono dei rapporti anzi che invece vanno anche tanto avanti per lunghi periodi e che invece si rivelano anche poi dei rapporti importanti che poi si possono trasformare in amicizia. Sicuramente è indefinito come hai detto tu nella premessa, però chiaramente questo porta a una tossicità, secondo me inevitabilmente a lungo termine, perché prima o poi, secondo me, quando non si è definito bene il rapporto.

0: sul social, dico cavolo, però voglio questa, voglio quell'altra, e quindi non è facile, capito? Secondo me un altro concetto di cui si sta iniziando un pochino a parlare è anche quello della poligamia, no? Anche in maniera un po' estrema, però è un qualcosa che poi magari molti fanno accadere e non si spiegano che effettivamente è quello il fenomeno della poligamia.
1: Hai citato adesso appunto questo tassello che è veramente molto spigoloso.
0: Molto, molto spigoloso.
1: Dici qualcosa in più, non puoi lasciarci così a noi di Rai Radio Tutta Italiana sul Rai Play Sound.
0: Allora, premesso che io non credo
1: Scusami.
0: di essere in questo momento della mia vita poligamo, però penso che noi di natura lo siamo. È un argomento un po' delicato. Io credo che noi istintivamente siamo poligami, perché non mi posso spiegare come a me possa piacere contemporaneamente una ragazza riccia, bionda, a parte gli aspetti fisici, anche per la
1: Manuel
0: simpatia.
1: Manfred sta lanciando comunque una domanda agli ascoltatori. Lancia
0: Esatto,
1: questa domanda
0: è
1: agli
0: bello.
1: ascoltatori. Scusami, Manuel.
0: Esatto, la domanda che lancio è: secondo voi, amici ascoltatori, effettivamente a livello di natura noi siamo poligami o siamo monogami? Perché questo è un tema molto interessante. Secondo me di natura lo siamo, poi chiaramente, giustamente, ci regolamentiamo attraverso il raziocinio che ci differenzia dagli animali e quindi diventiamo monogami. Però di natura secondo me siamo poligami.
1: Questa è la domandona di oggi da parte di Manuel Manfrè. Aspettiamo i vostri messaggi al 334 60 45 640 con la voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. A tra poco, amici miei.

0: E questa era un'altra luce, Nino D'Angelo e Livio Cori, e siete sempre qui con la voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, e vi faccio salutare il mio ospite, perché ancora qui con me in studio, siamo ad Asiago nello studio Meta Studio, anzi PT16. Ciao Manuel.
1: Ciao Carmela, buon pomeriggio nuovamente a tutti e buon pomeriggio a te.
0: Allora Manuel, visto che ci è arrivato un messaggio da un nostro ascoltatore, lo leggi tu perché non vorrei che qualcuno pensasse che io me l'invento.
1: Con grande piacere. Allora, trasmissione fantastica, ottima musica per il pomeriggio, interviste interessanti e la voce della conduttrice straordinariamente profonda. L'avevamo detto anche con Bruno e Fresi, questa cosa della voce.
0: Mi prendevano continuamente in giro per la mia voce, però in modo positivo. In modo positivo. Ecco Manuel, visto che mancano tre minuti alla fine della diretta, ecco, come sei stato? Dici almeno come sei stato, come ti sei trovato qui, cosa pensi un po' anche del Meta Studio qui di Radio Tutta Italiana.
1: È stato molto rilassante, perché comunque si crea una dimensione molto confortevole e quindi si è creato proprio un contenitore dove si può parlare spontaneamente, seguendo appunto la voce delle emozioni che una internamente può farlo anche, poi applicarlo alle domande che tu ci fai, quindi molto bene. Ero già stato un paio di volte in questo spazio, non come ospite ma da visitatore. È uno spazio molto bello e ti faccio un grande in bocca al lupo per il proseguo della trasmissione.
0: Poi tra l'altro Manuel era già stato qui ad Asiago, perché è stato anche ospite, no, da Fiorello, giusto?
1: Siamo andati da Fiorello
0: alla mattinanza, che poi esperienza. Tra l'altro domani ci sarà qui con noi in studio Flavio
1: Toma, che è il ragazzo con cui io praticamente condivido non la vita fortunatamente sentimentale ma la vita artistica, e
0: anche lui grande speaker.
1: Ultimamente è andato molto forte con il suo format I Muri di Roma con Toma. Insomma, domani sarà una puntata molto sia divertente ma anche profonda, perché poi c'è anche la nostra amica Miriam Gaggino.
0: Esatto, Miriam, ma non solo, anche tanta musica abbiamo qui domani proprio in studio. Giuseppe Roccuzzo, che ci farà anche ascoltare i propri singoli, i propri inediti, perché Roccuzzo è veramente molto bravo.
1: Tra l'altro Roccuzzo, se non erro, è delle parti dove sono cresciuto, quindi è della provincia di Ragusa, se non erro, quindi
0: sì,
1: ha dell'origine siciliana.
0: Assolutamente,
1: lo ricordo
0: sì.
1: Da tanti anni.
0: Però ha una voce particolare,
1: pazzesca,
0: molto.
1: Pazzesca, incredibile.
0: Manca un minuto alla fine della diretta della quarta puntata. Io ormai sono affezionata e ormai questa ora e mezza vola, Manuel, non lo so, ma vola.
1: Meglio, vuol dire che quando si sta bene il tempo passa in fretta. Quindi Carmela, allora domani, anche dopodomani o dopodomani prendi una pausa per il weekend? Solo da lunedì al venerdì?
0: Esatto, sì, la voce delle emozioni dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18, e proprio qui domani in studio Miriam Gaggino, Flavio Toma e Giuseppe Roccuzzo. Vi aspetto sempre qui, tutti connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, anche in Radio DAB. Segnate il numerino ufficiale di Rai Radio Tutta Italiana, 334 60 45 640. Ciao, a domani dalla voce delle emozioni e da Carmela De Rossi. Ciao.